Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di clic.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è. Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: E mi basta così. Non è proprio come io credevo che andasse, ed invece son lì.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos, ti ho detto, di 3bmeteo. Nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, giovedì 17 settembre 2026, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Come state cari? Spero bene, spero siate belli in pista di lancio come il sottoscritto, pronto per cominciare queste due belle orette insieme. Non sono solo, da queste parti c'è come sempre il mio fedele Max Quarti in regia, pronto insieme a me, ecco che vi saluta con le sue manone, vi manda un abbraccione, manone pronte per andare sul mixer per farci ballare, perché questa è Radio Liscio, signori, qua si balla la miglior musica da ballo che c'è in circolazione. E poi, per quel che riguarda il nostro programma, tanti eventi, tante feste, ormai giovedì, il weekend alle porte, tanti ve ne ho raccontati in questi giorni, tanti altri stanno per arrivare in queste due orette insieme. Bene cari, mettetevi comodi sul volume e gustatevi la puntata che abbiamo preparato per voi. Si comincia con un po' di musica.

E allora cari, si comincia! Cominciano le nostre due orette di energia contagiosa, come sempre 331-335-6565 per venirci a trovare con i vostri messaggini WhatsApp oppure anche sulle nostre pagine social, naturalmente Radio Liscio, ci trovate praticamente ovunque. Allora cominciamo con la notiziola salutista, sono usciti dei dati interessanti secondo medici esperti, per restare in forma servono solo tra i 150 e i 300 minuti di attività fisica a settimana moderata, che comprendono una bella passeggiatina magari dopo cena piuttosto che una corsetta, un po' di esercizi eccetera. Moderata cosa significa? Ecco, vedi, già sbagliavo. Non basta passeggiare senza sforzo, ecco, bisogna essere precisi. L'intensità giusta, dicono, è quella che accelera leggermente respiro e battito cardiaco e provoca una lieve sudorazione, come una camminata veloce, una pedalata tranquilla, il ballo leggero, vedi? Per quello che vi serve Radio Liscio. Basta ballare 300 minuti a settimana, che è un target gradevole e piacevole, da 150 a 300 e via. Un metodo semplice per capire è il talk test. Se riuscite a parlare ma non a cantare, siete nell'intervallo corretto. Quindi questo dice la scienza. Fate sto esperimento, ballate, divertitevi che fa bene. Vedi? Eccola. Va bene, a proposito di divertirsi, veloci veloci anche il planning di oggi, il menù sul piatto. Cominciamo bello da Mozzambano, provincia di Mantova, per una rievocazione medievale nel suo castello. E poi ce ne andiamo in Toscana, a Vicchio, sempre per un'altra rievocazione. Vicchio, terre di storie, vi racconto tutto tra pochissimo. Poi ce ne andiamo in Veneto, Terrassa Padovana, dove c'è la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e poi a Grumolo dell'Abbadesse in provincia di Vicenza per la 39ª festa del riso, e concludiamo in Lombardia, prima la sagra del Bitto a Gerola Alta, provincia di Sondrio, sto formaggio che vi racconterò, e poi alla sagra del risotto a Cerniago, provincia di Pavia, dove c'è anche una bella gara su delle macchinine artigianali molto divertenti. Va bene cari, tutto questo vi aspetta se dopo la musica tornate qui da me. Io sono qui, non mi muovo, vi aspetto e vi porto in giro per rievocazioni tra poco.

Un paio di messaggi arrivati al 331-335-6565. Il primo arriva dall'Umbria, città di Castello, provincia di Perugia, da Marco. Ciao Alessio, oggi giornata piena di appuntamenti. Ma ormai lo sapete che quando entro in macchina Radio Liscio mi parte in automatico? Ce l'ho aperta sull'app e quindi via. Ogni volta che entro parte la festa. Che bello! Un abbraccio anche a te, Marco. Un salutone, anche a te in effetti capita, perché ho sempre l'app, esco e scendo dalla macchina e quando entro, tac, in automatico mi si connetta al Bluetooth. E poi c'è Carla da Porto Azzurro, provincia di Livorno, non sono mai stato. Buongiorno Radio Liscio, io ancora in vacanza, zona Isola d'Elba. Hai capito, e devo dire che settembre è fantastico, poca gente, tanto relax, vi ascolto dalla terrazza col caffè, che bello. Ma quindi ho capito bene, sei sull'Isola d'Elba, bellissimo, un abbraccio cara, goditi quel panorama anche per noi, meraviglioso, vedi, è proprio bello, siete dappertutto, è bello venire con voi. Va bene, vi porto anche io da qualche parte, però, perché mi sono segnato due rievocazioni. Una si tiene al castello di Mozzambano, Mantova. L'altra invece ci porterà in Toscana, in quel di Vicchio, che è in provincia di Firenze. Allora, cominciamo dalla prima, questa 50esima festa medievale dell'uva con rievocazione medievale. Ci sono tre giorni in programma di spettacoli molto belli, ovviamente tutto a tema rinascimentale, quindi dai banchi di assaggio con i vini mantovani, agli stand gastronomici, ai DJ, perché poi c'è anche molta musica in piazza e festa. Sabato troverete le trippe in piazza a partire dal mattino presto, banco d'assaggio dei vini mantovani, poi alle 19 c'è il corteo storico, la rievocazione medievale per le vie del castello e via che si va di festa, e anche domenica programma simile, poi c'è anche la disfida con l'arco storico, i colori sull'asfalto per i piccoli artisti. Riaprono gli stand gastronomici anche a mezzogiorno, quindi qua ve li potete gustare tutto il giorno, e via di rievocazione medievale per le vie del castello. Un posto molto carino questo qua, non l'avevo mai visto, nonostante non sia lontanissimo alla provincia di Mantova dalle mie parti, devo dire che questo castello mi ispira molto, quindi magari andrò a ritrovarli pure io. C'è tutta una storia dietro, naturalmente sul loro sito mozzambanomedievale.com scoprite proprio dove siamo in questo di terra mantovano tra le colline che coronano il Garda, ecco, un bel paesino di lago, paese dominato dall'antico castello e protetto dalla splendida chiesa, situati in una posizione veramente molto molto bella. Va bene cari, molto bene, questa è la prima rievocazione, quindi segnatevela. E poi ne ho un'altra molto bella che si tiene nel weekend, qua siamo a Vicchio in provincia di Firenze, dove ci sono tutta una serie di manifestazioni all'interno di questa Vicchio, terre di storie. Il borgo si trasforma appunto in un borgo medievale per questa nuova edizione di Vicchio Terre di Storie, rievocazioni storiche, un intero fine settimana immersi tra atmosfere d'altri tempi, cavalieri, antiche tradizioni. C'è il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli quest'anno, poi c'è Nespolo il giullare famosissimo, è andato anche in televisione diverse volte, poi c'è antichi mestieri e accampamenti medievali, giostra medievale, laboratori per tutte le età, pranzo e cene medievali, ingresso gratuito, insomma una bella festa dove si torna indietro nel tempo. A me fanno impazzire queste cose qua, perché anche soprattutto per i bambini si fanno sti viaggi meravigliosi. Va bene cari, ricapitolando le rievocazioni, quindi rievocazione medievale al castello di Mozzambano Mantova, oppure Vicchio Terre di Storie in quel di Vicchio, provincia di Firenze. Se siete appassionati del genere, siete in una di queste due zone, beh, due tappe assolutamente imperdibili che inaugurano così la puntata di oggi, via un po' medievale.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ancora un messaggino al 331-335-6565. Questo arriva niente meno che dalla provincia di Brindisi, di San Vito dei Normanni. Pensa un po' ai Giovanni. Ciao Alessio, sono al lavoro da mattina presto, ma mi sono fermato un attimo per mandarvi un saluto. Radio sempre accesa. Allora, se ti sei fermato tu per mandarci un saluto, mi fermo anch'io e ricambio proprio con un grande abbraccio, caro Giovanni. Bene, beh, ci sentite proprio da tutte le parti. È bellissimo ricevere messaggi da così lontano, no? Che poi in realtà siamo tutti qua insieme. Va bene, cari, allora veniamo a noi, perché volevo parlarvi un po' di intelligenza artificiale. E devo dire la verità che io la uso sempre di più, purtroppo, ma c'è poco da fare, mi ottimizza il lavoro in una maniera incredibile. E sempre più italiani, questa è la notizia, lo utilizzano anche per creare dei viaggi sempre più personalizzati. Ma ci sono un botto di app adesso che hanno dentro l'intelligenza artificiale. Ho fatto un progetto web per una di queste recentemente, e niente, tu gli dici sorprendimi con dei prezzi eccezionali nel tal periodo, ti va a fare la ricerca, ti dice tutte le opzioni che ci sono, non ti devi neanche più sbattere, ti fanno gli itinerari, basta che parli e dici cosa vuoi e ti organizza effettivamente un itinerario anche in base al tuo budget, lanciandoti poi sui siti di riferimento. E quindi insomma la fiducia nell'IA sta proprio portando a un cambiamento nel rapporto tra consumatori e tecnologia digitali, dice questa ricerca Mastercard. Gli italiani sono più propensi a condividere i propri dati sensibili per avere vantaggi concreti, dice. Questa fiducia nella condivisione di dati è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni, mentre è più bassa tra i 40 e i 49 anni. Sono più del 50% gli italiani che si sono affidati all'IA per organizzare un viaggio, perché c'è più attenzione per le esperienze da fare piuttosto che semplicemente la meta del viaggio. Ma effettivamente così, io sono stato in Sardegna quest'estate, no? Cioè, a parte la pelosa, quei posti lì dove vai, perché se ce la fai a entrare, io ci sono andato in barca, ho preso un gommone per andare alla pelosa. Pensa a te, non c'era più un buco, ho dovuto prendere un gommone per vedere sta spiaggia. Beh, siamo divertiti, speso quello che hai speso, si va in vacanza, chi se ne frega. Però detto questo, quando mi sono fatto fare l'itinerario, ho detto trovami tutte le spiagge più belle visitabili con i bambini, perché ho comunque due bimbe piccole, 3, 7 anni, quindi non è che puoi farle camminare, correre troppo sotto il sole. Vi sapete che in Sardegna bisogna camminare un bel po', e quindi il punto qual è? Che lui mi ha creato questo bel itinerario: il primo giorno puoi andare qua, il secondo puoi andare là, scoprendo posti che io magari neanche avrei mai trovato. Quindi non so voi come la pensiate, ecco, però sappiate che in Italia sono sempre di più le persone che si fanno aiutare anche dal punto di vista dell'organizzazione delle vacanze dall'intelligenza artificiale. Io lo ammetto candidamente, sono tra quelli. Colpevole, signor giudice, mi prostro a voi. E voi, se vi è capitato, 331 335 65 65. A tra poco, cari, qualche canzone e poi ce ne andiamo in Veneto, che ci aspettano.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: E rieccoci carissimi, parlavamo un attimo fa dell'intelligenza artificiale che ci aiuta a organizzare i nostri viaggi sempre di più. Io ho ammesso candidamente che la uso tantissimo anche per queste cose. Non sono l'unico a quanto pare, perché c'è Concetta che non mi dice da dove scrive, però dice ciao Alessio, l'ho usata anch'io tantissimo, quest'estate siamo andati in Scozia e ci ha portato in posti splendidi che non avremmo mai trovato. È utile, è vero, in effetti anche sui viaggi ragazzi fa la differenza, gli metti dentro il tuo cronoprogramma, ma gli dici quanto vuoi spendere, ti tira fuori gli itinerari. Provate, fate come me Concetta, fateci sapere, 331 335 6565. Va bene, questo viaggio invece ve lo organizzo io, la vostra intelligenza artificiale per le sagre, sempre pronta a fornirvi il gusto migliore, l'evento migliore. Allora, ce ne andiamo a Terrazza Padovana, provincia di Padova, per la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e poi a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza, dove c'è la festa del riso, anche programmi musicali molto belli, ma c'è da divertirsi. Allora cominciamo con la festa dei sapori e delle tradizioni, Terrazza Padovana. Non è la prima volta che ci andiamo, è un evento che si svolge tutti gli anni, una manifestazione a carattere fieristico che premuove e valorizza i prodotti locali, piatti tipici, sapori delle tradizioni di un tempo. Tutte le sere dell'evento e la domenica a pranzo è in funzione un bello stand gastronomico dove poter degustare tutti i prodotti tipici, tra cui gli gnocchi, i bigoli, la trippa alla veneta, poenta e renga, la ringa, spezzatino di musso, straecca di cavallo e tanto altro, mamma che piatti. La domenica è la giornata poi dedicata alla fiera a mercato con prodotti a chilometro zero, quindi frutta, verdura, formaggi, salumi, vini, miele, eccetera eccetera, e di esposizione e vendita di animali da cortile, quindi anche i bimbi vedono questi begli animaloni, queste mucche, queste pecore, caprette. Durante la festa attività ricreative, mostre ed esposizioni tradizionali, artisti da strada e spettacoli di musica e folklore. Bello, molto molto carino, va avanti per tutto il weekend e nulla, ve lo potete gustare in quel di Terrazza Padovana e loro vi aspettano, così come vi aspettano dall'altra parte, che è Grumolo delle Abbadesse. Qua cambiamo provincia, da Padova ci spostiamo in provincia di Vicenza e c'è la 39ª edizione della festa del riso, esattamente Isola della Scala, perché questa Grumoldo delle Abbadesse credo sia una frazione di Isola della Scala. Comunque è uno degli eventi gastronomici più attesi dell'autunno veneto e dell'intera pianura veronese. Protagonista assoluto è il celebre risotto all'isolana, conosciuto come risotto de Abbadessa, preparato con carne di maiale, vitello, midollo, brodo e l'immancabile riso vialone nano IGP. Una manifestazione che offre un vasto menù dedicato al riso, cucinato in mille varianti dalle sapienti mani dei risottari locali, e oltre agli stand gastronomici, esposizioni di macchinari agricole, mercatini di prodotti tipici, degustazioni guidati, spettacoli per tutte le età, eventi e didattica, e poi anche un bel programma musicale che trovate sulla loro pagina Facebook. C'è un po' di tutto, si balla, dovrebbe passare anche Daniele Tarantino, perché ogni sera c'è qualcuno che canta, si balla, eccetera eccetera. E ho il programma generico, non ho tutte le serate, però insomma so che si balla, quindi se volete far festa anche da quelle parti vi aspettano. Quindi ricapitolando, il Veneto ci offre la festa dei sapori e delle tradizioni a Terrazza Padovana, provincia di Padova, e 39ª festa del riso a Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza. Oh, che bello, mi è già venuto voglia di scatenarmi. E allora Max, facci sentire come essere in pista, come sai fare tu che sei professionista in tutto questo. Vai.
1: Si accendono le luci su di me. Inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia
2: di questo circo.

0: della malinconia.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Radio Liscio Live sta tornando, pronti per ricominciare le nostre bellissime serate dalla peschiera di Valdengo, in diretta, poi anche su Prima Antenna per gustarci tutto questo spettacolo, anche in televisione, in tutto il Piemonte. Mi raccomando, non mancate questo sabato sera, super festa, serata di inaugurazione, riprendono i nostri live, Radio Liscio, Prima Antenna, tutti insieme a fare una gran festa. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, rieccoci on air, seconda metà della puntata di Energia Contagiosa che comincia in questo momento. Ancora alcuni eventi che dobbiamo raggiungere, qualche notiziola ci stava aspettando, ma anche i vostri messaggi. Questo ce lo manda la nostra amica Ilaria da Villafranca di Verona, conosco molto bene. Buongiorno Ale e Max, hai capito Max? Vedi Ilaria che dici sempre che non ti salutano, invece guarda Ilaria che è pronta. Giovedì si inizia a vedere il weekend, eh già cara, puoi dirlo forte, almeno ci proviamo. Vi ascolto in questa lunga giornata, un saluto a tutta la radio, ciao cara, un abbraccione anche a te, grazie di essere in nostra compagnia. E allora, da dove ripartiamo? Dalle notizie, dai, mi ero segnato questa notizia qui che non è che sia proprio il massimo della positività, però le notizie sono così, le prendiamo per quello che sono e ci ricamiamo sopra. Questo parla degli italiani che non fanno più figli. Eccola, il tasso di fecondità, leggo, è sceso a 1,14 figli per donna. Secondo i dati Istat, 6,6 milioni di persone vorrebbero un figlio, ma rinunciano perché le incertezze economiche, lavorative o sociali sono troppe. Io mi chiedo se nel 2026 ancora possiamo leggere cose di questo tipo. Poi, di fronte alla crisi di nascite che c'è in Italia, io mi chiedo come ancora non si riesca a capire che bisogna incentivare le famiglie con maggiori strumenti, più soldi, santo cielo. Non è che ci voglia una scienza, però bisogna farle le cose, perché i numeri poi sono impietosi. Le donne hanno paura di perdere il proprio lavoro, e già questo è imbarazzante, o di non fare carriera, perché lo sappiamo, le donne sono molto limitate da questo punto di vista, dall'aspetto ovviamente fisico e del doversi occupare soprattutto nei primi mesi in maniera così importante dei bimbi, che poi tutto, no, ne risente a cascata. Questo è assurdo, uno gli passa la voglia di diventare madre perché magari stai costruendo qualcosa e devi interrompere tutto. A questo si aggiunge il carico del welfare, con più di 3 milioni di donne disoccupate per motivi familiari contro i 151.000 uomini, cioè capite che disparità allucinante. Sono 763.000 invece le persone che rinunciano a fare figli perché si devono occupare dei genitori anziani. Anche questo è un altro tema, perché poi i genitori giustamente invecchiano e le strutture costano, le badanti costano, e tutto è complicato. Insomma, signori, mancano i soldi, non è che manca la voglia di fare figli, mancano i soldi per poterli mantenere. Ma sono cose che diciamo tutti i giorni, ma mica solo noi lo dicono su tutte le emittenti. Qualcuno vuole intervenire, per favore? Eccola, poi c'è la notizia di fianco che dice lo smart working potrebbe aiutare contro la denatalità. Certo, perché stai a casa e quindi ti viene più voglia di... Ma non è quello il punto, direi che non è proprio quello il punto. Va bene, qualora siate in smart working, noi vi mettiamo un po' di musica di sottofondo, magari fa la magia, che ne so io. Tra poco, cari, che abbiamo ancora una tappa.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ed eccoci qua, carissimi, siamo giunti alle ultime due tappe della nostra puntata di oggi, ben risintonizzati ovviamente sulle frequenze di Radio Liscio. Qui ad Energia Contagiosa si sta per partire per due belle feste che stanno per scatenarsi in questo weekend. Siamo in Lombardia. Allora, cominciamo da Gerola Alta, provincia di Sondrio, dove c'è la 58esima sagra del Bitto, un evento spettacolare dedicato a questo formaggio di questa zona. E poi ce ne andremo alla 43esima sagra del risotto di Cerniago, questa in provincia di Pavia. Ci sono stato tante volte, quindi la conosco molto molto bene. Allora, cominciamo dalla prima però. Andiamo in Valtellina, Gerola Alta, provincia di Sondrio. E questa è una delle più affascinanti feste alpine, dedicate appunto a questo prodotto d'eccellenza del territorio, che è il Bitto. Questo formaggio è uno tra i più antichi d'Italia, nasce da latte di vacca crudo e in alcune varianti di capra, viene lavorato secondo antiche tecniche d'alpeggio, quindi sono formaggi che proprio hanno la storia dentro. E questa sagra è un viaggio nella cultura casearia valtellinese, quindi per le vie del paese, ovviamente profumi intensi, perché sono formaggi importanti, suoni di fisarmonica, senti che bello, e sapori autentici. E oltre alla degustazione di bitto stagionato fresco e usato in ricette locali come i pizzoccheri o la polenta taragna, potrete assistere a dimostrazioni di lavorazione del formaggio, visite guidate alle malghe, bellissime perché si cammina un po' in sto territorio, e poi mercatini artigianali, mostre fotografiche dedicate alla vita d'alpeggio. Insomma, si unisce storia, gusto, sapore e tradizioni. Ci sono orchestre del territorio che vi fanno ballare domenica sera, come vi dicevo, visite guidate nel centro, benedizione e assaggio del formaggio Bitto, e insomma, sia sabato che domenica un bello spettacolo. Trovate anche l'ecomuseo della Valgerola aperto, c'è forse una caccia al tesoro anche, ci si immerge nel territorio, insomma tante belle attività collaterali. Se raggiungete Gerola Alta in quel della Valtellina, sono sicuro che vi troverete molto bene. Un'altra festa molto divertente si tiene invece in provincia di Pavia, ci sono stato molte volte, mi sono sempre trovato bene, e questa è la 43esima edizione della sagra del risotto Cerniago. Allora, siamo tra le risaie della Lomellina e ovviamente si parla di riso, no? Risotto. La sagra del risotto qua è un evento che esalta il gusto e la versatilità di questo cereale attraverso tante ricette, da quelle più classiche alle interpretazioni firmate da cuochi locali, quindi risotti alla milanese con funghi, alla salsiccia, al vino rosso e altre versioni stagionali sono alcune delle specialità che potrete gustare negli stand gastronomici. Una festa tra l'altro arricchita poi da spettacoli serali e momenti d'animazione. E c'è una cosa che mi piace un casino, che è il gran premio del risotto. Praticamente, no, nella piazza allestiscono questa pista dove vengono fatte ste macchinette dai rioni del paese, e questi sono macchinette a pedali, devono fare sta gara in giro per il paese. Io partecipate, è una roba che traballa tutta, ma super divertente, ovviamente una roba super goliardica che ti tiene lì attaccato. Il gran premio del risotto, ecco, non ve lo scordate. La festa inizia, a dire la verità, già da stasera. Si può andare a mangiare e bere, si continua domani, sabato, domenica. Domenica è la giornata principale con il pranzo, la cena e poi questo gran premio del risotto che vi aspetta. Quindi sagra del risotto Cerniago Pavia o sagra del Bitto Gerola Alta, provincia di Sondrio. Ecco qua gli ultimi due eventi che mancavano per chiudere il calendario di oggi. Tra poco ce li rivedremo tutti uno per uno, ma prima balliamoci su.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccoci di nuovo on air, carissimi. Vi parlo di una notizia che riguarda la musica. È stato boom di concerti per l'estate 2026, una cosa che non può che farci piacere. Chi come noi organizza eventi, sta nelle feste, è bellissimo quando le persone partecipano, riempiono le piste. E devo dire che appunto i dati ci dicono che insomma l'estate è stata tanta roba e si sta confermando anche questo trend sulle nuove date. Gli stadi sono luoghi di concerti, leggo dall'articolo, per mesi, e i tour sono davvero tanti e le città hanno accolto davvero decine di migliaia di fan. Per esempio c'è stata la tournée di Vasco Rossi, Bruno Mars, e c'è stato un incremento del 5% rispetto al 2025 nel periodo maggio-settembre, ce lo dice Ticket One, ovviamente piattaforma leader nel mercato italiano. Il mercato segue tre filoni che sono i cantanti evergreen appunto come Vasco, gli emergenti come Olly, Geolier, Achille Lauro, e poi i grandi nomi internazionali. L'anno scorso, secondo il rapporto SIAE, il record è stato di 1,1 miliardi di ricavi, complice anche un po' il bisogno di stare fuori, no? Dopo il Covid, eccetera. Per quel che riguarda quest'anno, pensate, 157.000 i biglietti venduti di Bad Bunny all'ippodromo di Milano, che vi ricordate quel concerto interrotto dal nubifragio con pallettone pieni di grandine gigantesche, insomma è stato un casino. Invece 250.000 gli spettatori del concerto di Ultima Tor Vergata, ne abbiamo parlato anche di quello, un casino. 60.000 paganti per Estate di Lido di Camaiore con Gorillaz e Nick Cave, è andato bene anche il Lucca Summer Festival, c'erano David Byrne e Katy Perry, 95.000 spettatori, insomma numeri importanti. Allora, lo scorso anno si è arrivati a guadagnare 80 milioni di euro, quest'anno la previsione di crescita, perché stanno facendo i conti, è quella di superare i 100 milioni, quindi insomma tanta roba, un bel indotto anche nel nostro paese per questi concerti. E noi, quando c'è musica e c'è festa, noi va sempre bene, l'importante è ballare, e ci piace che il settore sia in grande crescita, fa bene a tutti, compresa Radio Liscio.

E riaccoci on air, gran puntata quella di oggi, tante bellissime tappe, carissimi, se vi siete persi qualcosa, beh, si siete sintonizzati nel momento giusto perché stiamo andando a ricapitolare tutti gli eventi che vi ho raccontato in questa giornata e che naturalmente stanno per esplodere in questo meraviglioso fine settimana. Si inizia a star proprio bene in giro, bene. Va bene cari, allora, vediamo un po' dove siamo andati oggi. Abbiamo cominciato da due rievocazioni molto particolari, la prima al castello di Mozambano, provincia di Mantova, dove c'è una rievocazione medievale che vi riporterà indietro nel tempo, giullari, saltimbanchi, spettacoli medievali, di sfide, tutto all'interno appunto di questo castello che sta in provincia di Mantova, che è uno scenario ovviamente perfetto per una cosa del genere. Anche a Vicchio però, in Toscana, siamo vicino a Firenze, vi aspettano per Vicchio, terre di storie. Anche questa una bella manifestazione giocosa. C'è il Palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, c'è Nespolo il giullare che vi aspetta, quindi antichi mestieri, accampamenti medievali, giostra medievale, laboratori un po' per tutti, un bellissimo evento. Questo dalle parti di Vicchio in Toscana, Firenze. Poi ce ne siamo andati a Terrassa Padovana, dove c'è la 20ª festa dei sapori e delle tradizioni, e ovviamente è una festa così, è una festa dove si va per mangiare bene: gnocchi, bigoli, trippa alla veneta, poenta e renga, spezzatino di musso, straeca di cavallo e tanto altro. È festa, divertimento e musica, così come alla 39ª festa del riso, questa Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza. Ovviamente riso gran protagonista, neanche a dirlo, ma in un bel contesto festaiolo di musica, ballo e divertimento, eh? E per concludere le ultime due tappe, la Sagra del Bitto, 58ª edizione, questa Gerola Alta, provincia di Sondrio, dedicata a questo formaggio dal peggio buonissimo e a tutto il lavoro che c'è dietro, escursioni, passeggiate, visite, insomma c'è un

po' di tutto. E 43esima Sagra del Risotto a Cerniago, provincia di Pavia, che ha chiuso gli eventi di oggi. E insomma, una festa ovviamente dedicata al risotto, che qua è gran protagonista. Siamo in Lomellina, quindi terra di riso, con questo gran premio del risotto, che fa molto ridere, questi carrettini che corrono per le strade del centro. Va bene, cari, questi gli eventi di oggi. Ormai ci siamo, spero ve li siate segnati. Se volete risentirli sulla nostra app di Radio Liscio, li ritrovate tutti, e li risentiamo anche domani, perché il venerdì, lo sapete, andiamo a rivedere tutto il meglio della nostra settimana. A tra poco per i saluti, vi aspettiamo qua.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
1: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
0: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti coi ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo in questa frizzante puntata del venerdì che ci apre proprio al weekend, si staglia lì davanti, ne sentite il profumo, finita sta giornata di lavoro, tutti quanti a entrare nel fine settimana, anche chi è ancora al mare, per molti di quelli che sono al mare questo è l'ultimo fine settimana di mare, poi si prevedono già gli ultimi rientri, insomma diciamo che con la prossima settimana possiamo ufficialmente archiviare il discorso ferie. Va bene, 331 335 6565, se ci volete raccontare dove siete. E io volevo darvi subito una proposta per questo fine settimana. Vi porto in Svizzera, perché praticamente sulla cima del Grand Chamoussard a Villard-Grion-Diablotré, spero di averlo detto bene, hanno costruito un'altalena di 12 metri, fighissima. E praticamente tu sei lì che volteggi a 2100 metri di altitudine. Mica male, ce la fareste, vi verrebbero le vertigini. Vabbè, tutto in metallo a forma di V e sembra proprio di volare sopra le montagne, perché l'ha messa lì, no? Proprio che tu, op, vai su e i piedi, ciao, se ti sbagli, via. Ovviamente cinghie di sicurezza, tutte sedute con manubri, un po' come le giostre di Gardaland, però deve essere molto molto bello. E se vi va, questa experience particolare è una nuova installazione, si raggiunge con le funivie in un'area abbastanza abitata. Vi ripeto il paese, Villard-Grion-Diablotré, ecco, mi raccomando, 12 metri di altalena, se vi va. Va bene cari, invece in Italia, questo è un weekend super, si scatenano un sacco di feste, oggi ce le rivediamo tutte quelle che durante la settimana vi ho raccontato, però aggiungo un po' di carne al fuoco, qualche evento fresco di cui ancora non vi avevo parlato, e cominceremo dal Piemonte, andiamo all'ottava sagra della patata oggi a Villa Stellone, provincia di Torino, e sempre in provincia di Torino è Sus Dulz, spero sempre di dirlo bene, è complicato sto paese, e anche qua c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici, anche questa una bella festa tutta da non perdersi. E per concludere ce ne andiamo in provincia di Modena, questa volta per la 35esima lotta per la spada dei contrari, questa a Savignano sul Panaro. Questa è una manifestazione ovviamente storica, una rievocazione che vi racconterò per filo e per segno, e poi da lì ci tuffiamo in tutto il nostro super weekend. Bene, direi che gli ingredienti ci sono tutti, aggiungerei giusto un pizzico di orchestra. Max, vai con la pozione.

Ci scrivono Andrea e Monica da Orbetello, provincia di Grosseto. Buongiorno Alessio, finalmente è venerdì, ancora qualche ora di lavoro e poi ci concediamo un weekend in camper. Bravi, bellissimo! Radio Liscio ci accompagnerà anche durante il viaggio, ma vi invidio proprio, guarda, l'ho fatto ormai un anno e mezzo fa col camper, ci siamo divertiti un botto con la famiglia, si vedono un sacco di posti. Bella idea, bravi Andrea e Monica, un bacione. E ci scrive anche Giuseppe da Cernusco sul Naviglio, lui non è in aria di ferie, è tutt'altro. Ciao Ale! Però stamattina il caffè ha un sapore diverso, dice, sarà perché è venerdì. Hai ragione Giuseppe, più buono il caffè il venerdì. Vi ascolto mentre vado in ufficio, un saluto a tutta Radio Liscio. Buon fine settimana, grazie caro, buon fine settimana anche a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E allora di fine settimana parliamo, perché ho qua tra le mani due feste che ancora, come vi dicevo, non vi ho raccontato in questa settimana, ma sono qui, pronte adesso in pista. Allora cominciamo dal Piemonte, provincia di Torino. Ce ne andiamo nel comune agricolo di Villa Stellone. E qui la patata è regina indiscussa, giusto appunto, della festa della patata, sagra della patata, ottava edizione, che ogni anno attira qua un sacco di curiosi un po' da tutto il Piemonte. Allora, la patata è l'occasione per celebrare questo prodotto, ovviamente umile, lo sapete, ma molto versatile. Pensate in quanti contorni ci sono le patate, poi negli gnocchi fatti a mano, presente anche durante la festa, patate al forno con erbe di campo, frittelle salate, torte salate, crocchette e tanti piatti in cui la patata accompagna le carni, i formaggi e viene esaltata con condimenti contadini. Attività per i bambini, sono sulla loro pagina Facebook e qua c'è un po' tutto. Allora si è cominciati ieri, a dire la verità, con delle proiezioni. Stasera c'è la cena al villaggio Proloco dalle ore 19 e a seguire l'intrattenimento di Mambo Jumbo e Divina Show. Poi andiamo avanti con la cena al villaggio delle Proloco, questa anche sabato, e a seguire Tutti a 90, che è la serata festival anni 90 che gira sempre l'Italia anche in questo periodo. E per concludere domenica, pranzo al villaggio delle Proloco qua anche alle ore 12, poi c'è una bella camminata gastronomica, gustiamoci il pianalto si chiama, poi c'è il mercato agricolo, dell'artigianato, bistica, modellismo, esposizione di Fiat 500, balli occitani con l'idestravela e poi via, insomma si mangia. Questo è il programma anche della giornata di domenica, quindi segnatevelo, Villa Stellone. Se passate da quelle parti, ottava sagra della patata, molto molto bene. Da qui rimaniamo sempre in provincia di Torino, però andiamo a Suzdulz e qua c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici, quindi la patata trend union di questi territori. Qui c'è soltanto il pranzo domenica, ok, quindi va prenotato. Ovviamente la tipica festa del gusto in questa nota località turistica celebra l'agricoltura di quota con un evento dedicato appunto alla patata di montagna. Vengono coltivate su terreni ricchi e puliti, capaci di esprimere con sapori intense e consistenze speciali le qualità di questo prodotto. Protagonista del menù sono le patate ripiene, accompagnate da fondute, torte salate, anche qua gnocchi fatti a mano, e piatti con formaggi e salumi dal peggio. E poi mercatini a tema, laboratori gastronomici, passeggiate alla scoperta dei campi e poi musica dal vivo, stand, insomma tutto quello che serve per passare una bella domenica in compagnia. Mi raccomando però, prenotate perché ci sono dei menu itineranti e bisogna prenderli al volo perché poi i posti finiscono. Molto bene cari, un weekend quello in Piemonte a tutta patata, che sia di montagna che sia cittadina, vi aspettano per farvela assaggiare in tante preparazioni differenti. E di fronte a inviti così, si parte.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E allora carissimi, welcome back. Parliamo un attimo di estate, anche se è finita, perché tra i vari record che abbiamo, come dire, battuto anche quest'anno, ne abbiamo parlato, il fatto che, non mi ricordo più, il 20 di luglio è stata la giornata con più voli in Italia mai registrata, over tourism più o meno da tutte le parti. Devo dire che invece nella zona di Rimini e così ho visto un po' di robe sui social di spiagge vuote. Non ho ben capito sto trend, perché i numeri dicono una cosa, però poi vedi un po' di video su TikTok e sembra un po' diverso, non lo so. Comunque voglio chiudere un po' sto filone estivo, perché purtroppo, dicevo, tra i record che abbiamo battuto c'è anche quello della maleducazione in spiaggia. Tante troppe cattive abitudini, e allora dalla prossima stagione fioccheranno multe importanti, è già stata promessa battaglia, diciamo così. Ci sono tutta una serie di cose a cui bisogna stare attenti. Allora, tanto per cominciare, il comportamento nei confronti degli animali marini. Allora, non si possono catturare granchi e meduse con il retino, assolutamente. Non si possono mettere pesci e animali acquatici nei secchielli di plastica e lasciarli al sole. E non si possono, ovviamente, neanche colpirli con palette o bastoncini. Occhio, perché ci sono proprio delle multe pesanti. E anche i contatti ravvicinati con stelle marine, pesci o delfini, magari per un selfie, verranno vietati come reati, come stabilito dall'articolo 544. 4 bis del codice penale. Attenzione, perché le pene includono la reclusione e il pagamento di multe con l'aggravante della crudeltà. Ovviamente non è che vanno a pagare i bambini, vanno a pagare i genitori, quindi dovete stare anche attenti a controllare quello che fanno i bimbi spiaggia, perché se poi loro pigliano la medusa, iniziano e poi qualcuno li vede, arrivano le multe. Un'altra cosa: prelevare sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie bisogna chiedere l'autorizzazione. Le multe possono arrivare fino a 7.000 euro, attenzione, e comprendono anche l'acquisto di merce contraffatta sotto l'ombrellone e anche l'esecuzione di tatuaggi. Cioè non si può fare nulla di tutto quello che in spiaggia ti passa davanti, no? Le magliette, gli occhiali, il tatuaggio, le treccine, ovviamente tutto ciò che non è regolare non può essere fatto, quindi maggiori controlli. Poi i mozziconi, mamma, i mozziconi delle sigarette, quando li trovo nella sabbia impazzisco, e qua la multa è più che meritata, sanzioni da 60 a 300 euro per chi li butta in mare, pensa te, o li nasconde sotto la sabbia. Vietati anche i falò sulle spiagge con multe fino a 2000 euro. Tra le regioni che vogliono imporre più regole c'è proprio l'Emilia Romagna. Insomma, attenzione in tutta Italia, va bene, ormai il discorso è archiviato, ma io ve lo metto lì come monito per l'anno prossimo, perché sarà un'estate molto più restrittiva da questo punto di vista, sempre che ovviamente ci saranno le risorse per controllare, perché poi controllali tutti lì gli italiani, va bene cari, dai, ci pensiamo la prossima estate. Adesso godiamoci un po' di musica prima di lanciarci nella prossima tappa, che ci porterà a Savignano sul Panaro, provincia di Modena. Vi aspetto qua.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Rieccoci on air, carissimi, un abbraccione a Laura che ci scrive da Acci Sant'Antonio, provincia di Catania. Mamma, che bello! Buongiorno Radio Liscio, qui il sole è ancora quello dell'estate. Oggi lavorare è un po' più difficile, lo capisco, ma sapere che da domani si dorme un po' di più aiuta. Un abbraccio dalla Sicilia, un abbraccio anche a te Laura, e da Sirmione invece Franco e Rita che ci scrivono: ciao Alessio, noi ci concediamo una passeggiata sul lago prima di andare a fare la spesa. Come sempre vi ascoltiamo dall'app e volevamo mandarvi un saluto. Buon venerdì a tutti. Buon venerdì anche a voi cari Franco e Rita. Salutatemi Sirmione. Laura, salutami la Sicilia, è tanto che non vengo. Tanta voglia di tornarci veramente. Magari l'anno prossimo una capata. Va bene cari, adesso non andiamo in Sicilia, non andiamo in Sicilia, andiamo in Emilia Romagna, esattamente a Savignano sul Panaro, tra le colline che segnano un po' il confine tra Modena e Bologna. Si svolge, come ogni anno, la lotta per la spada dei contrari, una suggestiva rievocazione storica che riporta il borgo alle atmosfere del Medioevo. La manifestazione, leggo, celebra la storia dell'antica famiglia dei contrari, signori del castello locale, attraverso spettacoli, cortei e sfide che coinvolgono l'intera comunità. Pensa come le tradizioni nei secoli da questa famiglia ancora oggi viene celebrata. Le vie del centro storico si animano con figuranti in costume d'epoca, accampamenti medievali, musici, sbandieratori e spettacoli che trasformano il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Protagonista dell'evento è la contesa per la spada dei contrari, questa competizione che richiama giusto appunto le antiche tradizioni cavalleresche, no? E rappresenta il momento più atteso della manifestazione. In realtà le disfide vanno avanti per un paio di giorni, poi vi leggo il programma perché giorno che vai roba che trovi. Accanto a tutto questo, mercatini, stand gastronomici, ovviamente iniziative culturali che permettono ai visitatori di lanciarsi in questa atmosfera, in questo salto nel tempo, anche tanti spettacoli, no, tra storia, folklore, spirito di comunità. Questa lotta per la spada dei contrari rappresenta un evento molto importante da queste parti. E allora stavo dicendo, ci sono tutta una serie di giochi. Ci sono i giochi del sabato sera, che sono due: la corsa della discordia e il gioco del segone. Il secondo è una sfida che si divide tra maschi e femmine e consiste in una gara che riesce a segare più velocemente un tronco con una sega, che prevede l'uso di due giocatori. Questa è la prima di sfida. E poi c'è questa corsa coi sacchi. La domenica mattina i bimbi si giocano il cosiddetto spadino dei contrari, con le loro prove riservate a seconda delle loro età, e poi ci sono i giochi del tiro alla fune, il gioco del bisaccio, sarabanda, la corsa del sacco con le assi, che sono sia per i bimbi la mattina che poi il pomeriggio per gli adulti. E tutto questo dà vita poi a dei punteggi che ci portano al gioco finale, che è la sarabanda, no? Che ha la particolarità di rimanere segreto fino al giorno della sfida ed è da sempre il gioco determinante. Viene ideato dall'organizzazione e di solito prevede la partecipazione di tutta la contrada. Però mi dispiace, non posso dirvi quale sia questo gioco perché, come avete capito, è segreto. Quindi se volete scoprirlo da voi, l'evento vi attende in quel di Savignano sul Panaro, provincia di Modena, 35esima edizione della lotta per la spada dei contrari. Se vi va un tuffo nel tempo e di guardar rioni competere per l'onore, questo è il posto giusto per voi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Signori, io ve lo ricordo, sabato sera tutti alla peschiera di Valdengo, diamo il via ufficialmente alla stagione dei live di Radio Liscio. Sarà una festa bellissima, ci saremo tutti, ci saremo noi di Radio Liscio, ci saranno anche gli amici di Prima Antenna, perché lo sapete, no? Questa partnership continua, i nostri spettacoli ovviamente li troverete anche live alle 21:30 tutti i sabati sera con il Radio Liscio Live, che riprende con serate meravigliose giusto appunto dalla peschiera di Valdengo, provincia di Biella. Tutti invitati per far festa insieme a noi. Se passate di lì, ci trovate lì tutti quanti insieme. Radio Liscio e Prima Antenna, ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo, domani sera, non mancate.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo, e infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto, assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeger, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1 alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back on air, seconda ora di energia contagiosa in questo super venerdì, super frizzantino, pronti per partire per tutto il viaggio degli eventi che vi ho raccontato questa settimana. Tra pochissimo ci faremo un bel tour in giro per tutte le feste, però prima intanto volevo mandare due saluti a due amici che ci hanno scritto. Allora, prima Valentina da Soverato, che sono andato a vedermelo perché mi diceva qualcosa, provincia di Catanzaro, zona di mare. Ciao Alessio, ti scrivo mentre sto tornando dal lavoro. Ah, quindi magari hai fatto un turno notturno. Buongiorno, cara. È venerdì e già si respira aria di weekend. Volevo salutare te e tutta Radio Liscio e gli amici che ci stanno ascoltando. Un abbraccione anche a te, cara. Grazie mille di essere qua con noi. E ci scrive anche Davide da Sant'Elpidio a Mare. Buongiorno Ale, ultimo sforzo prima del weekend. Sono in macchina per andare da un cliente e Radio Liscio è la mia compagna di viaggio. Bravo, bravo. Ehi, porterà fortuna la presenza di Radio Liscio nella tua macchina. Mi fa molto piacere sapere che siete tutti qua con noi, sparsi per l'Italia. Veramente ci scrivete da un sacco di posti, è bellissimo. Va bene cari, mi ero segnato sta cosa del gelato all you can eat, ultima chicchettina che mi ero tenuto qua, perché è una tendenza che quest'estate è esplosa, continuerà anche nel periodo ovviamente autunnale per riprendere in quello primaverile. La nuova formula che ti permette di mangiare tutti i gelati che si vogliono è in formula all you can eat, un po' come andare al sushi. Voi li avete trovati in giro? Io una gelateria all you can eat non l'ho trovata quest'estate, però ce n'è una, leggo qua, a Rivarolo Canavese, un'altra Alba. Beh, ti offrono gelati non stop per 12 euro, hai capito? In questa qua, nello specifico, fanno il latte a gelato, fatto con latte vaccino fresco, senza addensanti e coloranti, con il topping artigianale di zabaione caldo caramello salato. Si pone molto molto bene, ecco. Stessa formula anche in alcune yogurterie europee self-service, dove il refill della coppetta non la limiti. Anche a Sweetie Gelato Roma leggo che si fa sta cosa. Un all you can eat anche per gelati vegani e senza glutine la propone la gelateria d'Incanto. Degustazione 4 gusti a 5 euro, grande con 8 gusti a 10 euro. E all you can eat tutti i gelati che si vogliono per 15 euro. Ora, sta cosa mi piace un casino, però il gelato è una di quelle cose a cui se comincio posso andare avanti un giorno intero e la mia panza è un problema. Spero di non incontrare mai una di queste gelaterie all you can eat, perché sarebbe davvero una bella sfida andarsene. Va bene cari, mi sembrava giusto chiudere col dolce e adesso andiamo a tuffarci in tutti gli eventi che ci aspettano in questo weekend. Faccio un po' di palestra mentre ascoltiamo un po' di musica, perché mi serve tanta aria nei polmoni, e poi ci troviamo qua e si parte tutti insieme, zaino in spalla.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ci siamo, un weekend super è alle porte. Durante la settimana qui dalle parti di Energia Contagiosa ci siamo raccontati tanti splendidi eventi e adesso ce li andiamo a rivedere tutti uno per uno perché stanno per cominciare, non si può perdere davvero un minuto. Il nostro viaggio è cominciato lunedì in Liguria per due feste, tutte nel weekend, la 61esima sagra dell'uva e del vino a Vezzano Ligure in provincia di La Spezia, dove ovviamente vengono celebrati Vermentino, Pigato, Ciliegiolo e altri vitigni che raccontano questo territorio abbinando il tutto a gustosi sapori. E poi siamo stati a Badalucco, questa è la sagra dello Stoccafisso. Badalucco sta dall'altra parte, in provincia di Imperia, giunta alla 54esima edizione. È un super evento anche questo, ricco di gusto, con l'antica ricetta badalucchese con patate, pomodoro, pinoli, olive taggiasche, una roba imperdibile. Da lì ce ne siamo andati poi a Bra, e anche a Bra è un weekend spettacolare. Siamo in provincia di Cuneo, qua siamo in Piemonte, è il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra. Tu pensi a Bra e pensi alla salsiccia, è giusto appunto, questo è il weekend in cui viene celebrata la massima espressione di questo territorio e quindi se volete gustarvela insieme a tutte le altre prelibatezze vi aspettano a Bra, sentirete proprio il profumo che vi tirerà verso di loro. Bene, pronti via, andiamo adesso in Emilia Romagna, dove lunedì vi ho raccontato di questi due eventi. Il primo, la 55esima festa dell'uva che si tiene a Castellarano, provincia di Reggio Emilia, bel evento questo, musicale, festaiolo, stand mangerecci, gare sportive, cene a tema, escursioni, insomma ce n'è per tutti i gusti e c'è anche il corteo storico, quindi evento molto bello per tutto il fine settimana, in realtà era già cominciato mercoledì e continua ad andare avanti. Mentre invece a Portofuori qua vi aspettano per la sagra del Caplet, siamo in provincia di Ravenna questa volta e qui troverete spettacoli di liscio, orchestre, musica di sottofondo, chiacchiere, ma soprattutto questi deliziosi Caplet, il cappelletto, no? Il cappelletto tipico di queste zone che si può gustare come vuole la tradizione in brodo oppure con tutta una serie di gustose varianti, molto molto bene. Da qui dove ce ne andiamo? Padova! Esattamente a Vo, anche questo un evento bellissimo, 75esima festa dell'uva Vo, e qua è una meraviglia perché è una super festa dove preparano dei carri a tema vino, uva, insomma in questo paesaggio collinare tutto si anima per accompagnare tutti gli avventori alla scoperta della cucina, del vino e della cultura veneta, molto molto bella. E poi ancora sagra nazionale del Gorgonzola, qui ce ne andiamo in Lombardia, provincia di Milano, che ve lo dico a fare per due giorni. Gorgonzola è giusto appunto la patria di questo formaggio, vi divertirete perché c'è un po' di tutto, innanzitutto tanti stand, ovviamente gastronomie, panifici, gelaterie, pieno di banchi, banchetti e ovviamente questo Zola protagonista tra uno spettacolo e l'altro, insomma per gli appassionati di Gorgonzola credo che non ci sia una festa più bella durante l'anno. E per concludere questo primo blocco, un altro evento meraviglioso che ci porta di nuovo in Piemonte, esattamente a Casale Monferrato, dove per questo weekend e per il prossimo c'è la festa del vino del Monferrato, 31 proloco con ricette monferrine, 6500 posti a sedere, 30 produttori di vino per mettere in mostra tutto il meglio che questo territorio ha da offrire a Casale Monferrato questo weekend e il prossimo, segnatevelo perché ovviamente si mangia molto bene e si vive una super experience. Bene cari, il là lo abbiamo dato, un po' di musica e poi vi aspetto perché ho ancora tantissimi eventi per voi. A tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Sotto a chi tocca, festaioli, che il weekend si avvicina e qui dalle parti di Energia Contagiosa non mancano certo le feste a vostra disposizione. E allora riprendiamo il nostro viaggio di tutti gli eventi che ci hanno sfiorati in questa settimana e che stanno per partire in questo weekend. Riprendiamo da Verona, 23esima edizione del Toccati, un festival che si tiene giusto appunto per le strade di Verona tra piazze, cortili e palazzi, dove sì, praticamente ci sono giochi in strada. Infatti è il Festival Internazionale dei giochi in strada questo fine settimana, con particolare accezione in questa edizione ai giochi irlandesi. Quindi insomma, se siete dalle parti di Verona e vedete questa mega festa in piazza, questo è il motivo. E poi sempre in Veneto, Vigonza, festa de a Panoccia, una festa molto bella con al centro il mais, la pannocchia e tutto quello che si può cucinare con essa. Un bel evento anche con concerti serali, mercatini eccetera eccetera, insomma una bella festa divertente. Da qua ce ne siamo andati nel Lazio, tre feste in provincia di Roma, la prima a Velletri e la seconda a Colle di Fuori, entrambe dedicate al fungo porcino. La prima è la 34esima festa del fungo porcino, la seconda la 32esima sagra del fungo porcino. Menù ovviamente molto simili, con questo gusto autunnale al centro in tagliatelle, cremose, risotti e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo, perché a Genzano di Roma c'è anche la 38esima festa del pane casereccio IGP, una meraviglia. Morbido fuori, croccante all'esterno, perfetto per accompagnare tutto quello che hanno preparato lì per voi in questo menù gustosissimo, fatto anche di musica e divertimento. Bravo Lazio, brava Roma, ci mancavi. Da qui ce ne andiamo in Umbria, perché anche qua hanno belle feste in serbo per voi. C'è Enologica Montefalco, siamo in provincia di Perugia, ovviamente una manifestazione tutta dedicata al vino e agli abbinamenti che con i grandi vini del territorio si possono fare. Parliamo del Montefalco Sagrantino di OCG, del Montefalco DOC e dello Spoleto DOC, insieme a tutte le tipicità gastronomiche, le performance artistiche e musicali che vi attendono dalle parti di Enologica Montefalco. Se passate poi in zona Perugia, già che siete lì, ecco, nella villa del Colle del Cardinale, proprio poco fuori da Perugia, c'è anche il Perugia Flower Show: fiori, giardinaggio, piante, agrumi, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto, graminacee ornamentali, piante carnivore, c'è veramente tutto quello che serve per arredare il vostro giardino. Bene bene, da qua due rievocazioni medievali, la prima al castello di Mozzambano, provincia di Mantova, la seconda in Toscana a Vicchio, provincia di Firenze. Due luoghi che raccontano ovviamente due storie diverse, che però vi faranno rivivere proprio le atmosfere medievali attraverso di sfide, tiro con l'arco, giostre, prove e insomma una cultura da altro tempo, con cavalieri, antiche tradizioni. C'è anche il Palio di San Giovanni, una corsa dei cavalli, questo in quel di Vicchio. Va bene cari, dopo queste due rievocazioni storiche, festa dei sapori e delle tradizioni, ci ha portato ieri in quel di Terrassa Padoana, molto bella. Qua ovviamente siamo in provincia di Padova e qua a pranzo e a cena potete trovare un sacco di tipicità venete, tra cui gnocchi, bigoli, trippe alla veneta, poenta e renga, spezzatino di musso. Insomma, sicuramente sapranno sfamarvi come sanno loro con la 20esima festa dei sapori e delle tradizioni. E per concludere andiamo in provincia di Vicenza, Grumolo delle Abbadesse, per la 39esima festa del riso, dove protagonista è il risotto de Abbadessa con carne di maiale, vitello, midollo, brodo e l'immancabile riso vialone nano IGP. Anche da queste parti vi aspettano proprio lì con forchetta e coltello in mano. Va bene cari, ancora qualche evento ci aspetta, siamo quasi giunti alla fine. Facciamo una pausa musicale, che sennò Max s'annoia. Facci ballare caro, dai, tocca a te, vai vai vai.

bussa. E allora gli ultimi, ultimissimi eventi stanno per arrivare per voi qua dalle parti di Energia Contagiosa. Una bella rassegna, abbiamo fatto il giro dell'Italia e siamo pronti a concluderla. Ripartendo dalla provincia di Sondrio, Lombardia, Gerola Alta, 58esima sagra del Bitto. Se volete assaggiare sapori di montagna e avere a che fare con alpeggi e malghe, questo è il posto giusto per voi. Sagra del Bitto, ovviamente, sagra tutta dedicata al territorio dove le fisarmoniche faranno da sottofondo al vostro pranzo, la vostra cena, meraviglia delle meraviglie. Mentre invece a Cerniago, rimango sempre in Lombardia, questa volta in provincia di Pavia, c'è la 43esima sagra del risotto, risotti che vi attendono in questa terra di Lomellina, dove ovviamente il riso è un grande must. E poi c'è anche il palio, molto divertente, con delle macchinine, dei carretti che corrono per la città, molto molto bello. Ci sono stato una volta, ho anche fatto la competizione con risultati ovviamente scadentissimi. Poi da qui ce ne siamo andati a due feste dedicate alla patata, tutte e due in Piemonte, provincia di Torino. La prima, Villa Stellone, ci siamo andati oggi, sagra della patata, e anche a Sous Dulc c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici. Qui nello specifico c'è questa patata ripiena, no, che è accompagnata poi da fondute, torte salate, gnocchi fatti a mano, e dall'altra parte menù abbastanza simile con al centro, insomma, la cultura contadina e questa deliziosa patata. E per concludere la nostra rassegna, eccoci qua l'ultimo evento, la 35esima lotta per la spada dei contrari, una festa che ci porta a Savignano sul Panaro. Siamo in provincia di Modena, ridosso tra Modena e Bologna, ed è una contesa ovviamente molto sentita da queste parti, con un sacco di giochi tra cui il taglio del tronco, tiri alla fune, corse coi sacchi, tutto ovviamente a tematica medievale, per celebrare questa disfida che si teneva già ai tempi dell'antica famiglia dei contrari, signori del castello locale. Molto bello tuffarsi in atmosfere come questa.

Bravissimi, io ho finito, ce l'abbiamo messa davvero tutta. I migliori eventi per questo weekend ve li ho apparecchiati. Ora resta a voi prendere e partire. E come vi dico sempre, se volete risentirli questi racconti e approfondire, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, li ritrovate tutti quanti un giorno dopo l'altro. Bene, posso tirare un po' il fiato? Rilassiamoci con un po' della musica di Radio Liscio e poi ci vediamo qua, che ci salutiamo come si deve.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, è tutto! Sono arrivato in fondo anche oggi a questa bellissima rassegna. Spero davvero che tra gli eventi che vi ho raccontato ci sia quello giusto per voi, che abbiate scelto proprio grazie ai racconti che qua tutti i giorni facciamo, racconti che naturalmente continueranno la prossima settimana, sempre puntuali qua a partire da lunedì alle 7 alle 14 con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la settimana. Ma adesso godiamoci weekend, un super weekend, ve lo ricordo ancora, domani sera super festa alla Peschiera di Valdengo, vi aspettiamo numerosi, Radio Liscio e Prima Antenna, inauguriamo ufficialmente la nuova stagione del Radio Liscio Live e quindi tanta roba, tantissima roba, saremo tutti insieme ovviamente a far bisbocce e a ritrovarci insomma dopo la pausa, pronti per ripartire con un'altra grande stagione. Carissimi, vi abbracciamo sia io che Max, grazie di essere stati con noi, grazie dei vostri messaggi. Buon fine settimana, seguiteci sui social Radio Liscio per vedere tutto quello che combineremo sto weekend. Ciao belli, buon fine settimana, a lunedì, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
2: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta di Serie A, l'Inter affronta la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Dalle 15, Udinese Cagliari, Bologna Torino, alle 20:45 Venezia Lazio. Domani spiccano Juventus Atalanta, Fiorentina Napoli. Ieri nell'anticipo Monza Sassuolo 2-1 in B, Juve Stabia Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry. Torna in gruppo Zaniolo, venerdì esordio contro il Belgio. Basket Final Four a Tortona della Supercoppa. Alle 17 i padroni di casa incrociano Venezia, alle 19:45 Milano Virtus Bologna, domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
4: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17, nella prima semifinale, i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, i musicisti e i cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo così storie, aneddoti e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Oggi ho il piacere di ospitare non solo un'amica, ma una donna, una voce che è un concentrato di emozione, tecnica, grinta e cuore, la grande Barbara. Do il benvenuto a Barbara, benvenuta su Radio Liscio, benvenuta, ma cos'è questo palco, Barbara, buongiorno.
3: Oh, buongiorno a tutti, buongiorno, che caldo fa, però insomma, vedete dietro tra le tende, aspetta che le tiro che è meglio, vabbè, comunque. Buongiorno a tutti, è un piacere rivederti Beatrice dopo tanti anni, perché sinceramente ogni tanto qualche messaggio magari, ma il vedersi proprio è...
2: È un'altra passato. Cosa, la mia amica Barbara, la panterona del palco, perché lei è una pantera con la grinta.
3: Sono una pantera. Sì, una pantera che va avanti con gli anni, va avanti con l'età, ogni tanto cede, ma sempre pantera è. Vabbè, dai, però ecco.
2: Sì. Sempre in piedi, sempre con la musica, sempre con le canzoni.
3: Certo, certo, certo.
2: Ed è un piacere averti qua, veramente.
3: Piacere mio, davvero piacere.
2: Allora, io ti ho conosciuto... Tu sì. Eri già sul palco delle orchestre già da parecchi anni, quando le nostre strade si sono incrociate, poi parleremo appunto della sì. Famiglia Cuore.
3: Ecco, sì, la famiglia Cuore, cuoricini.
2: I nostri spettatori e ascoltatori sicuramente conoscono, però la tua strada è iniziata molti anni prima di incrociarci, che era circa il 2002. Parlami un pochino dei tuoi esordi.
3: I miei esordi, guarda, io non ho vergogna di dire la mia età, Beatrice, non l'ho mai avuta e non l'avrò mai. Io ho 59 anni. Io ho iniziato così per caso con un gruppetto qui di Pavia, avevo 15-16 anni, no? Quindi ho cominciato così per hobby. anche perché andavo a scuola, quindi insomma facevo le medie. Vabbè.
2: Eri giovanissima?
3: Ero giovanissima, c'era mio papà e mia mamma che mi accompagnavano alla sera in questa cantina, diciamo, perché si usava andare nelle cantine. E mi ricordo che il mio gruppetto prima è stato il gruppo Campari di Pavia, si chiamava proprio Campari, Fratelli Campari. Allora andavo lì a fare qualche canzone, ma ero molto acerba, cioè proprio non sapevo niente. E quindi è stato il mio gruppettino, serate di qui, serate di là. Dopodiché, conoscendo altre persone, sai, quando si va in giro a cantare con i gruppetti, conosci gli altri colleghi e tutto quanto, incontrai Maurizio Calvi, che lui abita in un paese vicino al mio, sono di Pinerolo Po, e lui abita a Verrua Po, ultra sessantenne adesso, però aveva un gruppo che si chiamava il Gruppo Zero. Gruppo Zero, allora una parola tira l'altra, che poi non ti dico la tragedia dei Campari quando gli ho detto che andavo via. Oh mamma, mamma,
2: che genere suonavate con i Campari?
3: Genere suonavamo, vabbè, la musica, un po' di musica italiana, e, sai, in quegli anni lì le canzoni famose, insomma, sai, collage, quelle canzoni, I ragazzi nel sole, quelle cose lì. E poi si faceva il liscio, perché i localini da ballo che facevamo, il liscio tradizionale, quindi il liscio c'è sempre stato. Quindi facevamo un po' di quello, un po' di movimento, sai, balli di gruppo, cioè non tanto balli di gruppo come ci sono adesso, perché adesso è tutto balli di gruppo, però balli scatenati, così, facevamo quel genere lì, il solito. Dopo incontrai il Gruppo Zero e andai con loro, che era forse un pochino più maturo come gruppo, diciamo, era più portato a fare qualche localino un po' più importante, un po' più diverso. E da lì ho cominciato, sono stata un po' di anni, mi trovavo molto bene, di là. Dopodiché, tra una cosa e l'altra, vai a conoscere chi? Massimo Della Bianca. Massimo Della Bianca è stata la mia prima vera orchestra, adesso non mi ricordo bene l'anno, però avevo 18-19 anni. La mia prima orchestra con cui ho fatto sei anni di orchestra con Massimo Della Bianca. E da lì ho cominciato proprio la professione, quindi cominciai ad andare a scuola di canto, pensa che andavo a Milano, due volte alla settimana prendevo il treno, andavo a Milano da sola, al CPM, quando era appena nato il CPM, quindi il Centro Professione Musica, andavo lì a scuola, e da lì ho cominciato a fare la professione di qua e di là, sei anni con Massimo Della Bianca.
2: Non sono
3: dopodiché
2: pochi,
3: sono sei anni, poi vabbè, si impara tanto in sei anni, poi Massimo Della Bianca, un artista, diciamo, molto professionale, un grande musicista, uno dei più bravi fisarmonicisti che ci siano, oltre a Walter Losi, quindi cominciai con lui, la vera e propria orchestra di professione. Dopodiché incontrai Daniele Cordani che doveva partire con l'orchestra, lui, perché lui suonava con Loris Egeste.
2: Quindi Segeste, tu sei stata la prima cantante di Daniele Cordani.
3: Sono stata la prima cantante di Daniele Cordani, dove c'era anche Patrizio Di Pasquale insieme a Daniele, poi c'era Davidino, l'altro cantante, quello con i capelli lunghi che suonava anche le tastiere, che purtroppo è scomparso in un incidente stradale qualche anno fa. Una voce meravigliosa, un ragazzo spettacolare, vabbè. E lì ho cominciato la mia vera orchestra. Cioè la vera orchestra da ballo che frequentava i locali del Veneto, Piacentino, le grandi feste, diciamo, no? Quindi c'era, forse aveva iniziato anche Fausto Troglio a fare l'impresario insieme a Zardi, ti ricordi il povero vecchio Zardi, lo zio che
2: io
3: poi...
2: Fausto
3: Troglio?
2: Zardi. Certo,
3: e Zardi, sì. C'era Zardi l'anziano, che poi è subentrato il nipote Soncini Francesco, che poi vabbè, Lataz.
2: Sì, allora, agenzia di spettacolo,
3: ecco, io lì ho cominciato veramente la professione, e anche lì sei anni me li sono fatti con Daniele, forse ho lasciato andare, ci arrivo. Daniele Cordani o prima c'è stato piscina? Sai che non mi ricordo, Bea. Oh, mamma, sto facendo una confusione.
2: Vabbè, no, Claudio, secondo piscina. Me arriva perché no, quando io ti ho conosciuto tu arrivavi da Claudio Piscina, quindi deve essere stato.
3: Arrivavo da Claudio Piscina, quindi è stato dopo Cordani, giusto, ecco, insomma lì. Poi dopo tra una cosa tira l'altra, sai, sempre questa cosa, colleghi, vai, giri, valuti, non valuti, di qua e di là, arriva Claudio Piscina, dove lì infatti ho conosciuto Zago.
2: Che è il tuo compagno da tanti anni.
3: Che è il mio compagno, oltretutto bassista di Omar Codazzi. E quindi l'ho conosciuto lì, abbiamo lavorato insieme per tanti anni, anche lì sui 6 anni comunque, io tengo proprio i 6 anni come riferimento.
2: Hai la scadenza, poi scadi dopo 6 anni.
3: Ho la scadenza, i 6 anni, che è un Claudio Piscina, che è un terremoto di ragazzo, un bel ragazzo, quindi sai, ho detto tutto, un bel ragazzo, e quindi sai, le donne. Però era una grande orchestra, perché con Claudio Piscina avevamo anche Andrea Simiele, che poi è andato a suonare anche lui con Omar, un grande pianista, un grande musicista che lavora tuttora per Omar Codazzi insieme a Stefano Zago per fare gli arrangiamenti di tutti i brani di Omar. E quindi c'era lui, c'erano altri personaggi, e con Claudio Piscina 6 anni anche lì. Dopodiché cosa arriva? Cosa arriva dopo?
2: Allora, se io fossi la regia, farei partire una sigla che sicuramente i nostri ascoltatori conoscono, che un refrain che ricorda, che fa para para para para para para.
3: Vuoi la faccia della copertina? Ti faccio la faccia della copertina.
2: Esatto.
3: Senza occhiali,
2: donna,
3: aspetta.
2: Di cuori. Esattamente, donna, con gli occhioni verdi.
3: Ecco, e sai dove l'abbiamo registrato quel video lì? Te lo ricordi tu?
2: No, donna di cuori no, non me lo ricordo dove l'avete registrato.
3: Sai dove? Da quel dove? Matto di Franco, alla Baita al Lago.
2: Ah,
3: abbiamo fatto il video lì, il video alla Baita al Lago da Franco. Il matto.
2: Sai che ho cercato, di solito quando io preparo un'intervista, entrare nel book del personaggio che devo intervistare, vado su YouTube e inizio ad ascoltarmi le sue canzoni.
3: Sì.
2: E volevo vedere quel video, ma non so perché non l'ho trovato.
3: Non si vede più? Io non lo so. È una vita che non li guardo, non ho proprio idea.
2: Ho trovato tante tue canzoni bellissime di cui dopo parleremo, ma non ho trovato quel video lì. Allora, in quel momento tu hai avuto l'opportunità di creare la tua orchestra.
3: Sì, la mia orchestra nel 2002, conoscevo già Massimo Scrivani, il fratello di Roberto, il quale poi si occupava di tutta questa serie di orchestre che facevano parte della Bei Tempi. E da lì, chiacchierando una cosa e l'altra, mi hanno proposto di aprire questa orchestra come Barbara, donna di cuori, naturalmente facendo entrare anche Stefano, e quindi niente, con Andrea, oltretutto con Andrea, Davide Trotta che adesso lavora in duo con la sua compagna, con Annalisa, ma anche lui ha fatto parte della mia orchestra. E quindi era un'orchestra di grandi professionisti, di elementi molto validi, quindi l'orchestra ha iniziato bene, tanti sacrifici, ma non posso dimenticare che ho sentito ultimamente per altre cose Gigi Chiappini.
2: Eccolo lì.
3: Gigetto. Ecco, Gigi Chiappin arriva, perché Gigi Chiappin, io devo ringraziare solo Gigi Chiappin per quello che mi ha insegnato, perché è veramente una persona meravigliosa, sia dal lato umano, nei miei confronti, parlo per me, nei miei confronti sia umanamente che musicalmente. Quindi Gigi Chiappin, che era lì al captotum proprio, cioè
2: era diciamo
3: director,
2: il socio
3: di Roberto Scrivani,
2: che
3: ecco,
2: si occupava
3: esatto,
2: del
3: lui
2: lato
3: dirigente
2: musicale.
3: Bravissima, lato musicale, che insomma ci ha preparato come si doveva per il debutto e per tutto quanto. E poi niente, sono partita con questa orchestra, insomma ero agitatissima perché per me era una cosa, la leader.
2: Posso dire
3: leader
2: che ti invidiavo molto in quel periodo, perché l'orchestra Barbara Donna di Cuori, oltre a essere composta, come ha detto Barbara, da dei grandi musicisti e professionisti, era composta anche da dei bei fustacchioni, cioè lei era il il fulcro e intorno aveva tutti questi bei ragazzi.
3: Veramente. Veramente. Poi è arrivato Riccardo. Che poi è arrivato Riccardo il toscano, che con quei capelli biondi lunga, vabbè, adesso è invecchiato anche lui perché invecchiamo tutti, ma a quei tempi c'era lui, insomma, poi c'era Marco Colombo alla batteria, che è un altro bel ragazzo. Insomma,
2: io
3: tutti i ragazzi belli.
2: Era un po' di parte, perché in quel momento il tuo batterista era il mio amoroso.
3: Sbiru, esatto, Davide Codecasa, che adesso anche lui si è sposato, c'è una bambina meravigliosa. E però Davide Codecasa, brava, hai detto giusto. Poi dopo è arrivato Marco Colombo. E quindi era un'orchestra, perché facevano anche i balletti davanti. C'era Jonathan, che adesso è con Bagutti, mi sembra. Sassofonista Jonathan, che facevano i balletti davanti e le ragazze impazzivano, giustamente.
2: Voi
3: perché,
2: non avete insomma, idea voi che ci ascoltate da caso su Radio Liscio, ma cos'è questo palco delle donne?
3: Sì, infatti avevo dei grandi figaccioni. La più vecchia ero io, in poche parole. Eh sì, perché la più vecchia ero io. Ragazzi, tutti 20 anni, quell'età lì. Quindi, però è stato un bel periodo, non posso dire niente, perché è stato un bel periodo, un po' faticoso per tutto quello che è successo dopo, diciamo, per la questione Omar, così, che poi vabbè, sono cose che a me sinceramente non interessano, però hanno interessato un po' la mia carriera, che riguarda appunto quel periodo lì, che è stato un periodo un po', dico, insomma, un po' sconvolgente, no?

0: qualche settimana fa, qualche sabato fa, è stato sì. il mio ospite Gigi Chiappin. E okay. abbiamo proprio parlato del momento diciamo turbolento in cui la Bay Tempi si è divisa, si è sciolta,
1: esatto.
0: e lì ha iniziato un po' per tutti i componenti, perché poi ognuno di noi, vabbè, io ero dipendente di Gigi, però c'era appunto l'orchestra Oma, l'orchestra Barbara,
1: c'era la Tonia Todisco, mi sembra, no?
0: Grande evento,
1: esatto.
0: Ognuno di noi ha preso un po' la sua strada in quel momento lì.
1: Eh sì, ha preso un po' la sua strada, perché insomma, diciamoci quello che è, la potenza era lui, la potenza era Omar Codazzi, perché Omar Codazzi era proprio l'orchestra numero uno che portava avanti tutta la situazione Bei Tempi, diciamo. Poi dopo quello che è successo, insomma, ci siamo ritrovati un po' traballante, quindi fino al 2012, che poi al 2012 io, vabbè, ho chiuso l'orchestra, mi sono fermata un attimo, dove Stefano è andato con Omar. E io mi sono fermata qualche mese dopo che ho trovato Lorenzo Cidda, che conoscevo già, che ha lavorato in passato con Claudio Piscina, quando l'orchestra si chiamava Claudio e Lorenzo. Prima di fare l'orchestra Claudio Piscina era Claudio e Lorenzo, dove c'era Lorenzo Cidda, con cui lavoro adesso da 14 anni. Ecco. E quindi diciamo che il mio percorso è stato un po' così. Non so, dal 2002 al 2012 sono più di 6 anni, no? Quindi
0: sono
1: durata
0: decina,
1: di più. Sì. Ecco, sono una decina. Quindi sono durata di più.
0: Hai stabilito un record.
1: Ho stabilito un record, ecco, quindi, ecco, boh. E poi niente,
0: ascolta,
1: arrivo alla...
0: Barbara,
1: sì.
0: Quello che io, una delle cose che io ricordo di quel periodo, io chiedo sempre, siccome la nostra è una chiacchierata tra colleghi,
1: sì.
0: chiedo sempre degli aneddoti divertenti, perché volevo raccontare ai nostri ascoltatori che
1: sì.
0: ovviamente gli artisti sul palco hanno l'irmoni, perché sono queste cuffie in cui noi ci sentiamo la
1: sì.
0: voce, sentiamo gli
1: sì.
0: strumenti.
1: Sì.
0: Mi sembra di ricordare che sul vostro palco, siccome
1: sì.
0: Zago, che è il tuo compagno, era anche il fonico, lui
1: sì.
0: vi parlasse negli ear monitor e sentivate solo voi. La gente di sotto ovviamente non sentiva, perché si parlava anche di cose tecniche, facciamo questa canzone,
1: esatto.
0: facciamo questa, dava delle informazioni tecniche, ma siccome Zago è un tipo un po' burlone, in mezzo a queste informazioni tecniche,
1: vedi,
0: diciamo che
1: sì,
0: a casa non la vedono tutti, ma possono sentire il tuo silenzio.
1: Beh, ecco, allora Zago mi dirigeva, vabbè, anche perché insomma, diciamo che il suo lavoro lo sa fare, prima, adesso ancora di più, perché sai, con l'esperienza. Però se facevo qualcosa che non andava bene, subito mi cazziava, quindi nell'orecchio, che cazzo, scusate la parola, che cavolo fai? Non devi fare così, no, calma. E io mi giravo e lo mazziavo con lo sguardo, perché sai, poi essendo una coppia hai più confidenza, e quindi, però sul lavoro mi trattava come se fossi, cioè, sì, ma quanti cazziettoni mi tirava negli armoni.
0: Ma vi diceva anche delle cose divertenti?
1: Ma divertenti sì, magari quando passava qualcuno di strano, magari che si guardavano con Andrea o così, no? Diciamo che tante cose strane, che magari passavano dei personaggi particolari sotto il palco. Io stavo cantando e insomma.
0: Ma ti è mai capitato?
1: Sai, benissimo.
0: A me sì.
1: sì.
0: Mentre
1: sì.
0: cantavi di avere una crisi di ridarella?
1: Io? Ma non solo di
0: sì.
1: crisi di ridarella, sì sì, ce l'ho avuta e mi fermo, ma ce l'ho anche adesso. La crisi di ridarella, siccome, vabbè, io adesso con Lorenzo non ho playback, lo dico sinceramente, perché, ma vorrei, guarda, beh, 59 anni come ti ho detto, non mi vergogno di dirlo, adesso vorrei registrarmi qualcosa pure io, perché sai, a volte ci sono delle serate che non mi piace prendere in giro la gente, non mi è mai piaciuto, però sai, ci sono delle situazioni che non puoi non fare. Però non avendo playback, cosa succede? Che se uno ti fa ridere o così, cosa fai? Io mi fermo e vado avanti a ridere, poi riprendo a cantare. Però sai, quando c'è magari il playback, che puoi andare avanti facendo finta magari così, ma io non lo posso fare e non lo potevo, cioè ho usato anch'io del playback in passato, certo. Adesso ti dico la verità, non sono più in grado di farlo, ma perché non sono abituata. Ho
0: facciamo
1: dei problemi grossi a fare il playback.
0: Facciamo coming out.
1: Perché anche tu canti, quindi.
0: sì.
1: perché tu canti, anche tu guidi. Cioè, io adesso avrei problemi, dovrei mettermi allo specchio così, perché sbaglierei i labiali, perché io non faccio mai in una serata, da una serata all'altra non riesco mai a cantare la stessa canzone nello stesso modo, quindi, ma è un po' mio, cioè, una mia cosa. Quindi ogni serata ha un'interpretazione diversa e quindi per me sarebbe anche dura andare dietro al playback. Però sinceramente a 59 anni ogni tanto cedo. E magari qualche branetto registrato potrei magari anche farmelo. Però ci penserò. E viva la sincerità.
0: Noi però ti apprezziamo tantissimo, tu sei una cantante bravissima, non lo dico perché sei qua, ma hai una, per me, diciamo, da collega, io ti stimo.
1: Sì, sì, beh, certo.
0: Vocale, hai una vocalità, e soprattutto quello che mi piace di te è l'interpretazione proprio che dai,
1: sì,
0: alle canzoni.
1: Sì. Sì.
0: Che si sente.
1: Grazie, cara.
0: Con il cuore.
1: Brava, ecco, questo
0: è una donna di cuore.
1: Magari, ma magari tanti non lo capiscono, però devo dire che faccio centro quando canto certe canzoni, perché insomma la gente li percepisce ed è la cosa che mi dà più soddisfazione di tutto. Non mi interessa, sai, la canzone, fai quella nota alta, però quando arrivi al cuore anche con una frase detta in modo così, per me è la soddisfazione più grande. La soddisfazione più grande, perché vedo le persone che magari hanno anche la lacrimuccia, che sorridono, che piangono, che hanno quelle. Vuol dire che io penso che sia la cosa più importante per uno che fa questo mestiere, arrivare al cuore delle persone, trasmettere quello che tu stai facendo. Perché sì, una canzone puoi essere la più brava del mondo, ma se canti la canzone e non arrivi, per me, cioè, non è così, ecco, non è così. Quindi non mi interessa né l'estensione vocale, l'estensione vocale non mi è mai interessata, ecco, mi interessa, io adoro Fiorella Mannoia è una cantante, un'interpretazione pazzesca, perché io quando ascolto Fiorella Mannoia, quando chiudo gli occhi, io vedo la scena, ma un altro come Mina, nonostante la vocalità pazzesca che ha, però io quando chiudo gli occhi, ascolto Mina, io vedo la scena di quello che lei sta cantando. E la Fiorella Mannoia è la stessa cosa, e questa è la cosa più importante secondo me, perché la gente si deve immedesimare nella situazione. Il fatto che arriva la lacrimuccia è perché sente quello che tu stai trasmettendo, lo vive, ecco, è la cosa più bella secondo me.
0: Secondo me, mi è capitato a volte,
1: sì,
0: che qualcuno mi dicesse: mi hai fatto piangere, ma non è una cosa negativa. Cioè, non è che uno mi ha,
1: esatto,
0: mai fatto piangere. Cioè, vuol dire che la freccia, io faccio anche tiro con,
1: sì,
0: l'arco, è arrivata nel bersaglio. Cioè, tu hai comunicato,
1: certo,
0: qualcosa,
1: certo,
0: a questa,
1: certo,
0: persona.
1: Che è la cosa più importante.

0: È la cosa più importante.
1: Io ricordo la tua canzone che ho adorato, che era Non mi sembra vero, che parla proprio,
0: non mi sembra, che è una vita che non sento quella canzone lì, è una vita, non so se qualcun altro l'ha riproposta come cantante, non però so. Non lo so, perché so che Diego Zamboni aveva riproposto Occhi profondi, mi sembra.
1: Un'altra canzone spettacolare che
0: bellissima.
1: Vi consiglio agli ascoltatori di Radio Liscio di andarla a cercare su YouTube e di ascoltarla, sì, perché sono tutti brani meravigliosi.
0: Sì, non mi sembra vero. È una canzone che parla proprio della vita che abbiamo noi sul palco, ecco, quindi non mi sembra vero di essere qui sul palco, di vedere tutta questa gente che è qua, che mi applaude, che vive questa serata insieme a me, e io insomma do questa emozione, queste canzoni a loro, le regalo, il mio regalo per loro, ecco, quindi...
1: C'è una frase che dice...
0: Scritta da Brunali, mi sembra.
1: Mi sembra di...
0: Brunali.
1: Adesso, l'ho ascoltata stamattina, me la sono andata a ricercare appunto, e c'è una frase che dice...
0: Brunali.
1: Non ho sbagliato contando su di voi, che parla,
0: certo,
1: cioè dice del pubblico proprio, senti ancora vera questa,
0: certo,
1: frase.
0: E certo, perché se noi siamo sul palco è perché la gente ci viene a sentire, che paga il biglietto, e poi alla fine serata, diciamoci quello è, che il gestore paga noi che siamo sul palco, ma se non ci fosse la gente, è logico che noi non potremmo fare questo lavoro, perché come facciamo poi a vivere? Nel senso, se viviamo di questo, sto parlando della questione monetaria, ma la cosa più importante è la questione che la gente viene per ascoltare le tue canzoni, viene a vivere insieme a te questa serata, queste emozioni, che poi alla fine è una cosa continua, perché poi la gente ti segue, ti viene a trovare, ti diventa, non dico una famiglia, perché la famiglia sarebbe una parola troppo grossa, però vive con te quando ti viene a salutare, che ti racconta magari qualche suo problema, che ti racconta la sua vita, così, quindi vuol dire insomma che loro vivono insieme a noi questa situazione del nostro lavoro, che poi è un lavoro, negli anni diventa proprio un lavoro, perché sai, è il tuo lavoro, non è, c'è chi ne ha un altro, però per me è il mio lavoro, e quindi io cerco di fare bene il mio lavoro, e se non ci fosse la gente potremmo anche stare a casa, ma mi fa piacere avere la gente, perché ho avuto la possibilità di avere tante persone amiche. Ho tanti amici che mi sorreggono, che si può parlare di qualsiasi cosa, e quindi questa è una cosa positiva, perché non è che tu vai sul palco, canti, finita la serata, basta, faccio sulle mie cose e me ne vado a casa. Non c'è nessuno lì che ti saluta, non c'è nessuno che viene lì a dirti qualcosa. Invece no, perché quando appena finisci la serata vengono sotto il palco, ti danno la mano, ti vengono lì, ti baciano, anziani, non anziani, giovani, bambini, io ho tanti bambini che mi seguono, sento questa cosa, questo affetto, che guai con me, e quindi per me questa cosa è bellissima, che poi quando vengo a casa racconto a mia madre, allora com'è andata, c'era tanta gente, com'è andata, hai visto qualcuno che conoscevi questo, insomma, è una vita, è un lavoro, che è logico che se uno va in fabbrica a lavorare, catena di montaggio, non è, va bene, lo fa perché deve vivere, però il nostro lavoro è faticoso, perché dietro le quinte è molto faticoso, soprattutto per le donne, però leggo delle cose che... E poi logico che questi colleghi qua sono seguiti da persone che magari ti vengono a sentire nelle serate e vanno dove tira il vento, no? Quindi vanno dove tira il vento, ma guarda quello là, tu sei. Cioè, ci faccio caso, ma non ci faccio caso. Le cose che mi danno fastidio, cioè, io più o meno sono sempre andata d'accordo con tutti, quindi lascio scorrere tante cose, non è che sto lì tanto a pensare, a guardare. È logico che se vado giù dal palco e vedo quello lì con il labiale che dicevo, quella lì la canta no, la implede, allora dico no, aspetta un attimo, scusami, no, perché sto cantando, io non prendo in giro nessuno, stavo dicendo un'altra parola. Però fastidio, Bea, sì, fastidio, adesso la dico, poi magari la tagli, che quando arrivo, quando vado alle feste, la prima cosa che io cerco è il bagno, perché per me è importante il bagno deve esserci. Allora mi informo, quando non è vicino al palco io mi in cavolo, e vado a cercare un posto dove ci sia il bagno, perché io in serata devo avere un riferimento. Per me il bagno è la prima cosa che cerco quando arrivo in una festa.
1: A me detto, capita,
0: questa cosa mi dà fastidio quando non c'è, quando
1: a
0: non
1: me
0: c'è, o è lontano,
1: quando mi fermano sulla mia strada verso il bagno, perché ovviamente tu hai una pausa magari piccolina, devi per forza andare in bagno perché la pipì scappa anche alle cantanti.
0: E più vai avanti con l'età e più non la tieni.
1: E ti dicono scusa, ma hai visto, potresti fare scusa, scusa, devo andare. No. E loro no, ma ti dicevo.
0: Ma adesso te ne racconto una. Te la racconto. Eravamo dalle parti di, non mi ricordo, non so, Sasso Maggiore, una parte delle Terme, adesso non mi ricordo bene il posto. Ero con la mia orchestra. E Stefano, tutto ad un tratto, mi viene voglia di andare in bagno. Non ce la faceva più, ma non parlo di pipì.
1: Ok.
0: Scende dal palco, va nel bagno e lo ferma uno. Una persona anziana, ma scusi, ma non è che saprebbe fare? Sì, ma guarda che... No, ma aspetta, perché il Stefano non ce la faceva più. Se la stava facendo addosso, perché doveva dare retta a questo qua che non lo mollava. Quando è così, Bea, veramente, lo so, ma io ti capisco, più come ho detto, più vai avanti con l'età, più è peggio, perché non riesci a tenerla. Quelli che ascoltano, che hanno più o meno la mia età, anche di più, ragazzi, sappiamo, no?
1: Beh, io ne ho qualcuno in meno, però mi avvicino anch'io.
0: Sì, per gli uomini è ancora peggio. Ecco, mi è 59, quindi. Quanti ne hai tu?
1: 49.
0: Ma cavoli, non pensavo.
1: Sì.
0: Se vegia anche a te, sei vecchia anche te.
1: Io
0: ogni tanto mi metto allo specchio e faccio così.
1: Come sarei? Tirandomi un po'?
0: Tirata proprio così, tirata. Ogni tanto suonano al campanello qua, ma ci viene, vabbè.

0: sì. Tralasciando l'argomento che abbiamo appena trattato, perché nelle feste giustamente due cose sono importanti, come detto, il mangiare e il bagno, oltre ovviamente a cantare. Qual è il tuo piatto preferito che mangi alle sagre?
1: Allora, siccome sai che Zago è uno chef,
0: ha
1: sempre cucinato provetto. Cose buone, è molto... Il provetto, altro che provetto. E quindi ha sempre fatto, anche fatto il cuoco del cuore, ti ricordi, no? Quando faceva il cuoco del cuore, no? Le ricette, che c'era la Sonia.
0: La trasmissione.
1: Solo che Zago, io non so se tu ultimamente l'hai visto.
0: No, non l'ho visto da tantissimo tempo, no.
1: Zago era arrivato quasi a pesare 150 kg. Non ti ricordi quando era grosso?
0: Sì.
1: Adesso pesa 85 kg. Ah, è arrivato tutto a un punto, un giorno si è alzato, faceva un po' fatica a respirare, da lì ha smesso di mangiare. Si faceva le sue cose giuste di qua e di là e pian piano perdeva peso, ma è stato... Adesso vederlo mangiare è... cosa,
0: e quindi alle feste mangi tutto. Solo pomodori e...
1: io? No, attenzione, io mi porto il cibo io mi porto il cibo da casa anche per alcuni problemi che ho avuto fisici, mi faccio il cibo da casa, perché nelle feste cosa trovi? Sì, puoi trovare il roast beef, prosciutto, però preferisco cucinarmi da casa, mi faccio le mie cosine, la verdura, magari con due uova, il tonno naturale, me lo porto da casa perché almeno so quello che mangio e so che non mi dà problemi durante la serata, perché potrebbe causare anche problemi in serata. Il bagno,

0: certo. Quello che io, il bagno è la cosa più importante. Allora. No, la verità, diciamo, le situazioni fisiologiche di una persona ce le abbiamo tutte, quindi può capitare. D'altronde, è capitato,
1: il nostro programma parla proprio dei retroscena della vita del cantante, del musicista, e anche questi sono retroscena. Giustamente, ma
0: vorrei raccontare qualcosa in più, però non mi sembra il caso che la gente sappia certe cose. Però se fosse per me direi
1: censuriamo. A parte il bagno, c'è qualcosa, un rito, un qualcosa che fai prima di salire sul palco?
0: Che faccio?
1: Un'abitudine, la sirena. Un'abitudine che hai?
0: Sì, la sirena. Faccio la sirena per scaldare un po' la voce, perché a volte non la faccio neanche perché mi dimentico proprio. Dipende, poi se sono di fretta, cerco di scaldare un po' la voce per, insomma, per la performance, la serata, perché è così. Però sì, la cosa principale, ritorniamo sempre lì. Un rito, prima di salire sul palco, il bagno. Perché?
1: Tutte,
0: attenzione.
1: Tutte le cantanti.
0: Eh no, è perché? Perché ti vesti, ti metti su, mutande, tutto quanto, però dopo ti dici, da cavolo, mi viene voglia di fare la pipì. No. E invece vai prima e poi ti cambi, ti vesti. Questo è il rito, deve essere sempre quello. Perché se no, però di riti magici, quelle cose lì di macumbe, non le ho.
1: Non hai
0: sirena. Sì. Faccio queste cose un po'.
1: Manca, hai detto che sono appunto dal 2012 che ti esibisci in duo con Lorenzo. Ti è mai capitato che ti mancasse in questi anni la vita dell'orchestra?
0: No, la vita dell'orchestra no, però i ragazzi con cui ho lavorato sì, perché diciamo che vabbè, io ho chiuso per anche problemi miei, nel senso di problemi fisici, perché ho avuto il problema del cancro al seno e tutto quanto. Dopo, perché ho cominciato a non star bene, poi dopo sono stato operato e tutto quanto. Però ho lavorato con delle persone che adesso come adesso, ti dico la verità Bea, è difficile trovare. Io ho lavorato con delle persone umili, delle persone sane, amici, che non è facile trovare l'amicizia in questo ambiente, non è facile. Io ancora adesso con Andrea, per me Andrea è un fratello, Riccardo ci sentiamo, e con Rossella Ferrari, Marco Colombo ci sentiamo sempre, i suoi genitori vengono sempre a trovarmi quando vado dalle parti di Dovera, di Lodi. Cioè c'è questa cosa che è rimasta, che è difficile trovare. Invece io ho lasciato un buon segno, loro hanno lasciato un buon segno a me, quindi questo vuol dire che mi manca quello. Adesso, come donna, 59 anni, non riuscirei più a fare quello che ho fatto prima, perché tante serate non riuscirei più a fare, i viaggi non riuscirei più a fare. Infatti mi domando Stefano come fa ancora, lui 55 anni, con Omar passano dal Veneto, vanno giù nelle Marche, stanno fuori a dormire, fanno chilometri e chilometri. Io una cosa così non riuscirei più a farla bene. Io adesso vivo questa situazione con Lorenzo da 14 anni, ma lavoriamo tra Pavia e Milano, ma non farei di più, non farei di più, perché non ce la faccio proprio fisicamente a tenere il ritmo, hai capito? Quindi per me il venerdì, sabato e la domenica pomeriggio, che facciamo tutte le domeniche pomeriggio in un ristorante a Vernate, vicino a Binasco, provincia di Milano, e la sera se sono a casa, ma un pomeriggio e sera, a parte la settimana scorsa, perché il sabato non abbiamo lavorato, l'ho fatto, ma se no il pomeriggio e sera faccio anche fatica a farli, non li faccio più. Quindi per me è diventata pesante questa cosa. Però se lavori poi con gente, con Lorenzo mi trovo benissimo, perché è una persona a 63 anni, 64, per 64, è una persona che guai con me, un rispetto reciproco pazzesco. Ma i ragazzi con cui ho lavorato, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone d'oro, che ancora adesso, se dovessi lavorare con uno di loro, lo farei, perché so che persone sono, si sono comportate sempre bene con me, so che valore hanno, sia come musicisti che come persone. E non è facile, perché
1: ricordo,
0: adesso come adesso è bene. Dimmi.
1: Ricordo quel periodo, che appunto è stato il periodo dal 2002-2003 in poi, e mi è capitato di frequentare casa tua appunto per questa parentela del cuore delle nostre orchestre.
0: Sì, è vero, e sì, certo.
1: Ricordo questo via vai di musicisti, ma era proprio come una famiglia, cioè la tavola imbandita, sì. Poi da mangiare, noi, con tutti i musicisti a mangiare, a
0: ma è sempre
1: scherzare,
0: così.
1: Ridere.
0: Sì, ma infatti la mia casa, come dico sempre, per le persone, io incontro una persona, mi trovo bene, la mia casa è sempre aperta. Se tu vuoi venirmi a trovare, beh, un giorno lo fai, la mia casa è aperta, quindi a pranzo non sto tanto a pensare. Cioè, se io mi trovo bene con la persona, io ho accettato questa cosa qui perché eri tu. Perché sennò io, guarda, in televisione non vado più, non vado mai. Registrazioni, non faccio dischi perché non mi interessa più fare dischi, non voglio più farne, ma perché... Vivo una vita tranquilla, vivo una vita serena, non voglio sapere altro. Mi interessa fare il mio, a fine settimana va bene, capito? Poi c'è la mia casa, c'è i miei animali, mia madre, il mio compagno, e va bene così, hai capito? Però la mia casa, se uno mi viene a trovare, è aperta. Perché io e Stefano siamo così, nel senso che cioè, ci piace stare con la compagnia, poi soprattutto con persone che, infatti, il risultato è ancora quello, chi vuole, cioè ci siamo ancora in contatto. Ma anche con Gigi, che ho sentito qualche giorno fa, che eravamo in ballo per un locale a Piacenza, di quale ho detto, adesso un giovedì ti vengo a trovare. Mi fa piacere, perché io non posso dimenticarlo Gigi, ma non l'ho mai dimenticato, è una persona che con me è guai. Quindi mi piacerebbe anche a ritrovare certe situazioni, infatti gli ho detto, verrò a trovarti una sera, magari canto anche una canzone, ti hai capito?
1: Magari, ragazzi, una bella rimpatriata.
0: Non sarebbe male, di certe persone una bella rimpatriata sarebbe bello.

0: siamo quasi arrivati al termine della nostra chiacchierata, sì. Però ti posso dire che sono stata contentissima di averti mia ospite di questa chiacchierata che abbiamo fatto.
1: Sono stata bene anch'io, davvero Bea, guarda, mi sono lasciata andare nel senso che vabbè, come detto, se c'è qualcosa da tirare via, tiratelo via, il bagno no però, lasciatelo sempre il bagno,
0: il
1: mi
0: bagno
1: raccomando.
0: Il bagno lasciamo, non ti preoccupare, ti
1: però guarda, ti dirò,
0: Barbara.
1: Ti dirò Bea, ti dirò una cosa, guarda, lo dirò a Lorenzo e mi piacerebbe che tu facessi un'intervista anche a lui, a Lorenzo Cidda, quello va che bene. Lavora con me, colui che lavora con me, glielo dico, ti mando, gli mando, volentieri. Gli do il tuo numero e poi vi sentite. Per me sarebbe un piacere davvero, Bea.
0: Un grande grazie.
1: Oh, ti ringrazio tanto, buona vita a te, a tuo marito e alla tua cagnolina.
0: Grazie di cuore. Ciao Barbara.
1: Beatrice,
0: bacione.
1: Un ciao, abbraccio ciao. A te, un bacione grande. Ciao tesoro, ciao, ciao, grazie. Grazie mille, ciao, ciao. Ciao.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna è il cordoglio del club nerazzurro a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling. Scolpiti nell'immaginario di tutti, la magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyad, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.

0: Ci siamo, si vola, Radio Liscio Peschiera, buonasera a tutti, ben ritrovati.
1: Signore e signori, attenzione.
0: Eh sì.
1: Allacciate bene le cinture.
0: Questa
1: perché questa sera con Fabio Cozzani

0: E sera l'orchestra Fabio Pozzani.
1: Ma che bello! Siamo partiti volando sulla peschiera in questa bella serata. Bene, bene, bene, bene. Serena, l'amore.

0: radio.
1: Spera, aspetta, spera. Allora, facciamo una bella canzone, un omaggio a De André, un grandissimo Fabrizio De André. L'abbiamo fatta così, con una chitarra innamorata, come rosso, fuoco rosso dell'amore, la sua chitarra. Signori, Fabrizio De André.

0: Fabio!
1: Bravi i nostri ballerini, bravi,
0: cantata,
1: bravi,
0: bravi.
1: E prima del giro di Liscio, sai cosa facciamo?
0: Facciamo
1: un omaggio anche alla musica classica, ci pensa lui. Il nostro Super Flavio con il suo pianoforte, Una notte di San Lorenzo. Il caldo c'è, le stelle pure stasera, anche le zanzare sono arrivate.
0: Anche le zanzare, col maestro, caldo.
1: Sei pronto? Notte di San Lorenzo, prima del giro di Liscio, la peschiera che balla così. Vamo ragazzi, vamo.

0: maestro Flavio. Bene, bene, bene, bene, bene. Vi siete scaldati un po', sì? Un girettino di liscio? Cosa dite? Dai, ci sta, La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei...
1: Torna!

0: bei valzerletti degli ultimi anni per noi.
1: A tutti voi amici dal suo sax, così.

0: Lacrime d'argento, amici, il suo grande sax testiera, Fabio.
1: Le lacrime d'argento, Valzerlento, grazie ragazzi, delicatissimo. Armando, tu sei pronto? Sei pronto anche questa

all'arrivo con la sua chitarra e la sua voce, eccolo qua, è il nostro mondo. Bene, bene, prima della baciata dobbiamo andare in America perché si balla il vero Fox.

0: Perfetto. E ragazzi,
1: American Fox, bene bene, dai che l'hai promessa, l'hai promessa, l'ha baciata,
0: e
1: l'hai
0: arriva,
1: promessa.
0: Arriva.
1: Allora dai.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche se durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trebimeteo.
4: Siete già

Bravi. Dopo gli facciamo anche la pizzica, le facciamo tutte, teniamo un pochino. Bravi. Perché vogliamo far ballare tutti i nostri amici. E allora facciamo così, qualche bella canzone romantica. Serena, cosa dici? Parti tu?

0: Buonasera.
1: Bella, bella, bella.
0: Grazie, grazie.
1: E vediamo un po' se se le ricordano invece queste canzoni, le canzoni americane e italiane degli anni 70. Eccole qua, prego maestro.

0: to love somebody.
1: Che bella,
0: Fabio!
1: Che bella, che canzoni,
0: bella,
1: che
0: bella,
1: erano belle.
0: Fabio.
1: Belle, belle. Vedi, 1968,
0: attenti,
1: i Califfi,
0: eh?
1: Bravissimo,
0: bravo,
1: bravissimo.
0: Bravo.
1: Portami via, portami con te, Serena, portami via con te. La mia amica Elena ha voluto questa mia canzone nel suo nuovo disco. E noi piano piano li facciamo salire. Vai, Serena.

0: amore, grazie amici, le nostre collaborazioni,
1: grazie, grazie di cuore.
0: E una bella serie di canzoni la facciamo rendendo omaggio a lui, al grande maestro Franco Bagutti, che ha scritto delle belle

0: Fabio!
1: Belle begin del maestro Pagutti.
0: Grazie amici.
1: Belle, eh? Belle, belle.
0: Ma che belli che sono.
1: Allora ancora una e poi un girettino di liscio. Maestro, tu sei pronto? Hai

Bravi, bravi, bravi. Allora, i nostri due Gatto e la Volpe, eccoli là, Antonello e Armando, la chitarra e il basso, come si faceva una volta? Ci fate sentire? Dai, dai, facciamo la masurchetta, pronti?

0: grazie
1: ai nostri ballerini. Serena, c'è una dedica, grazie, prima di ripartire con la baciata agli amici di Vercelli e a tutta la compagnia. Questa sarà 10 giorni. E sono 10, ma proprio

0: di dire.
1: Ah sì, Fabio.
2: Bravi ragazzi.
3: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus. Presidente della FIGC Malagò, su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata, proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica, punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule, dal primo minuto, l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli, venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin, appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Michieletto.
7: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, viviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
6: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale, a Tortona alle 17 i padroni di casa affrontano Venezia, alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
8: Pizzica che la volevano nella prima parte, dai che andiamo in salendo, pizzichello!

bravissimi ragazzi, che grandi, forti che grandi. Siete, ma siete forti e belli carichi. Dobbiamo accontentare tutti, un po' quelli del moderno, un po' quelli dei balli tradizionali, un po' quelli del ballo di coppia stretti. Fammi un'introduzione di pianoforte, dai maestro, dai. Porca miseria, oh, ma sei un jukebox te.

0: sali.
1: La sua voce,
2: Fabio.
0: Belle d'amore, eh? Quante coppie innamorate con queste canzoni.
1: L'hanno cantata, che bella.
0: Armando,
1: che bella.
0: Ce ne fai una di quelle belle con la chitarra? Fort Apache. Dai, dai, dai, che ci sono anche gli amanti della chitarra. E non possiamo non dedicare anche a loro queste canzoni. Ah, ci vuole quello.

0: Patron, eccolo qua.
1: Come sta andando questo signorino qua? Tutti questi signorini?
0: Sembrava l'antica Roma, te lo ricordi?
1: Fabio Cozzani, qual è l'ultima canzone che hai scritto oggi?
0: No, oggi no. Non hai... Ieri.
1: Non stavi bene oggi? Come mai non stavi bene?
0: Una insieme a te. Guarda.
1: Ah, cos'è? Moderato?
0: Lo sapranno poi presto.
1: Vieni qua che facciamo la foto social, dai, perché dai, noi dai. Ragazzi chiudiamo la stagione della Peschiera in diretta. Eccoci qua, guardati qua. Chiudiamo la diretta adesso con Prima Antenna, Studio 1, quindi la Lombardia, ma chiaramente la programmazione della Peschiera va avanti, il prossimo sabato ci sarà Paolo Bertoli, poi arriva Oscar e Valentina, quindi comunque la Peschiera non si ferma, farà un po' caldo, ma accendiamo l'evento e vediamo di fare del bene, perché il caldo è scoppiato tutto d'un colpo. Ciao Badini. Radio Liscio Live sarà comunque in giro per le sagre, sicuramente ci vedremo a Carisio, San Damiano di Carisio, quindi le telecamere di Radio Liscio Live con Prima Antenna e Studio 1 le vedranno protagoniste in tante sagre in tutto il Piemonte, Liguria e Lombardia. Quindi vorrei fare un grande applauso a tutta la Radio Liscio Live, perché chiude la diretta questa sera, lo sforzo enorme che è stato fatto per una stagione indimenticabile, quindi grazie a tutti voi. Tutti gli amici da casa, che sono veramente tantissimi, Fabio, Serena, per voi questa sera sono arrivati tanti, tanti, tanti, tanti, tanti messaggi. Quindi grazie, a favore grazie. Di telecamera là in fondo.
0: Grazie a tutti.
2: Corrado, grazie di cuore davanti, a tutti voi.
1: Marco Pugno, inquadraci, dai l'ok al nostro Corrado per prenderci sul palco. E noi vi vogliamo ringraziare, eccoci qua, vi vogliamo ringraziare proprio così, facendo un grande applauso e una bella dedica, Fabio, falla tu, tutti gli ascoltatori di Radio Liscio.
0: Che dedica devo fare? Sono stati meravigliosi tutto l'inverno, tutta la primavera. Grazie di tutto e ci vediamo il prossimo anno. Mi raccomando, fate una bella estate, andate a ballare perché è la miglior medicina al mondo e ci vediamo sul palco della Peschiera da settembre in poi.
1: Assolutamente sì, perché ballare è salutare. Quindi facciamo ancora un bel applauso a Fabio Cozzani che ci fa ancora due brani, perché usciamo dalla diretta fra due brani.
0: Oh,
1: poi andiamo a mangiare un po' di pasta bella fresca, quindi siamo belli attenti per questo.
0: Le lasagne, vero?
1: Lasagne e ragù belle calde. E noi ci vediamo prossimo sabato, chiaramente andiamo avanti, con Paolo Bertoli. Un bel applauso a Fabio Cozzani, grazie.
0: Grazie mille,
2: grazie
0: Giorgio,
2: grazie a voi. Giorgio.
0: Ancora due canzoni, e allora una facciamo ballare, un foxettino, il nostro foxettino. Facciamo bingo!

radioliscio.it. Tutto il nostro mondo a portata di click. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Galassi, Pietro Galassi!
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di 3bmeteo. Nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20. Ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata. Anche durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro-orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato, con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di 3bmeteo.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Amici della Peschiera, buonasera! Buonasera a tutti, benvenuti!

0: Buonasera Peschiera, buonasera a tutti.
1: Roberto Tagliani per voi.
0: Che bello essere qui stasera, devo dire siamo tutti quanti molto emozionati per questa prima grande bella serata in diretta su Prima Antenna e Radio Liscio. Salutiamo gli amici che ci guardano da casa, ma soprattutto voi che siete qui in sala, belli, presenti, con tanta voglia di ballare, vero? Siete ancora tutti belli estivi, belli caricati di colore, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di darvi una serata con i fiocchi bella, e comincio subito con una mia nuova, nuovissima cumbia. Ragazzi, la conoscete oramai, perché insomma a Radio Liscio spesso e volentieri la trasmettono. Regina dell'amore! Eccola qua.

0: Roberto Tagliani.
1: Grazie. Oh, che bello, vediamo anche Mariangela e Tullio, i nostri amici meravigliosi che sono venuti a trovarci questa sera. E allora ragazzi, a loro dedico questo brano Spendio dell'amico Rangone. Eccolo qua, vai. E vai.

0: italiani per voi.
1: Grazie. Io ho visto già là in pista delle signore belle, meravigliose, che ballano tutto. Già ballo di gruppo vuol dire che avete voglia di divertirvi. Però allora, noi ci piace che voi cantiate con noi le canzoni, quindi facciamo un'altra volta il finalino, se lo sapete fare con noi, dai, tutti insieme, dai.

0: bravo!
1: La la la la e la e la e la. Bravi davvero! Oh, è arrivato il sole, è arrivato il sole di Gatteo Mare qua ragazzi. Allora Adriana,
2: prontissima.
1: Tanta emozione per questa bella serata alla Peschiera, lascio a te il palco per questa canzone splendida, Amore Bello, Adriana.
2: Questa la dedico a Delio e Maria con tutto il cuore.

0: Un grande applauso alla nostra Adriana.
1: Grazie. Ma siete meravigliosi, guarda che pubblico, Roberto.
0: Mamma mia, io sai che devo dire, dopo tanti anni di palco sono molto emozionato, più delle altre volte
1: veramente.
0: Stasera, devo dire. Ragazzi, la conoscete la mia canzone? L'ho fatta nel 94.

0: Rose Bianche, Roberto Tagliani.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie. La cosa bella è che passa la gente, canta la canzone, vuol dire che insomma è entrato un pochino nel padiglione auricolare. E allora ragazzi, io una signora è passata e mi ha detto: sei più bello da vivo.
0: Meno male.
1: In televisione. Meno male, dico. Signora, però è così, insomma, la televisione un po' invecchia, signora. Non c'ho il trucco stasera, c'ho la bronzatura naturale, signora. Dai, la mia nuova canzone, ragazzi, ti cerco ancora.

0: Allora ragazzi, facciamo un bel gioco. Siccome tanti amici ci stanno guardando da casa su Prima Antenna, ma quelli che ci ascoltano in radio, comunque che ascoltano anche le dirette che poi andranno in onda durante l'annata, non sanno quali applausi ci sono alla Peschiera. E allora con un rullo di tamburo del nostro Etienne al mio 3, fate un applauso e buttate giù la Peschiera di Valdengo, così Cici la rifà nuova. Dai, 1, rullo, Etienne, rullo. 1, 2, 3. Bravi,
1: ci piace.
0: Vi regaliamo il nostro Gabriele adesso, che ci canta una bella canzone. Sì. Siamo con Antonello Venditti, Gabriele.

0: Gabriele, per voi! Grazie mille! Cosa avevi in mente, ragazzi? C'è tante fotografie stasera, ragazzi.
1: Hai davvero visto, hai visto?
0: Sembriamo paparazzati da novella 4000, qua, ragazzi.
1: 4002, sì.
0: Allora, tanto per non farci dimenticare niente, un'altra voce là in fondo, quella del nostro Franchino. Franco, questa sera ti abbiamo portato in Piemonte, sei contento?
2: Sì, come la Pasqua, certo, certo, ci mancherebbe.
0: Ragazzi, una canzone meravigliosa, un brano dei Pooh che canta il nostro amico Franco. Si chiama... La donna del tuo amico.
2: Tutto per voi, grazie.

mi dire niente, stammi ad ascoltare. Sono troppe notti che ci dormo male.

perché sei per lui più di quanto pensi. È l'amico mio da che sono al mondo, e non saremo noi a buttarlo a fondo.

0: Gli vorrei un applauso per Franco Bianchi.
1: Grazie.
0: La donna del tuo amico, ragazzi, mamma mia, che birichino, Franchino.
1: Del mio amico.
0: Vabbè, uguale, insomma, sempre corna sono,
2: Esatto.
0: Ragazzi, sapete quando si ballava negli anni 60, quando si facevano tanti bambini, con le belle canzoni come queste, ragazzi, eccole qua.

0: Prendi questa mano, Zingara, grazie.
1: Roberto Tagliani per voi.
0: La IVA, grazie. Grazie. Allora io devo fare subito questa canzone perché sono passati in tre, me l'hanno chiesta. Si vede che l'ascoltate per radio, anche grazie a Radio Liscio che la mette in onda spessissimo. Non è mia, però fa parte del mio disco, me l'hanno regalata Marco Negri e Marilisa Maniero. Con il cuore vi canto Dimenticarti mai.

0: Ma grazie!
1: La stagione dell'amore. Franco, io direi prendiamo la fisarmonica, facciamo un girino di liscio, dai. Perché ci vuole, dai. Facciamo una bella mazzurchina, cominciamo alla grande. Accontentiamo tutti, anche le richieste che avete fatto le facciamo tutte. Allora, dai. Eccolo là.
0: È pronto, eh?
1: È anziano, poverino. Dai, ragazzi! Vai con la terzina! Vai, Franchino!

0: ringraziamo Franchino.
1: Grazie.
0: E allora, un brano che sicuramente è entrato nei vostri padiglioni auricolari, lo cantava la

0: l'Adriana e Chiara papà,
1: dedicatissimo a tutti i nostri papà meravigliosi.
0: Grazie, ciao meraviglia, ciao ciao ciao. Cos'è la mia chitarra? Suona chitarra? Sì, te la faccio, la tua chitarra, anche la mia chitarra, ti faccio tutto.
1: Anche la sua, anche la sua. Franco, sì.
0: Toledo, vai il passo d'opera, poi te la faccio volentieri, dai, vai, vai così, vai, vai.

0: vero.
1: Grazie.
2: Bravissimi.
0: Bravi, eh. Oh, che bello, che bello, che bello. Dai. Tango, tango.
2: Si va col tango, ma non può mancare un grande classico. Santa Monica.

0: meraviglia!
1: Mamma mia, che paura che la rompi, Tullio! Sei snodatissima col cascheme meraviglioso, ragazzi. Dov'è la signora, bella signora, che mi ha chiesto la mia chitarra? No, è la suona chitarra.
0: Suona.
1: Te la faccio subito, eccola qui!

0: Suona chitarra, Roberto Tagliani per voi.
1: Facciamo un saluto all'amico Rangone se ti stai ascoltando.
0: Certo che sì.
1: Ciao Roberto, con tutto l'affetto.
0: Ciao.

0: Suona chitarra Roberto Tagliani.
1: Per la bella signora che me l'ha chiesta, grazie. Grazie. E allora è il momento di presentare la nostra bella nuova canzone scritta per noi da Gianni Drudi, questo bel brano, Quando c'è l'amore.

0: Roberto Tagliani, Adriana Folato, per voi la pensiera.
1: Grazie!
2: Quando c'è l'amore, mamma mia ragazzi, che bella canzone. Grazie Gianni. E allora andiamo tutti quanti in treno.

0: orchestra Roberto Tagliani.
1: In diretta Cici e Ciò Fantini. Radio Liscio.

0: Adriana!
1: Grazie! Fantastici!
0: E allora ragazzi, scendiamo dal treno, piano piano ci avviciniamo ai balli di gruppo. Gabriele è Despacito!

0: Gabri, Gabri, Gabri! Despacito, ragazzi!
1: Grazie!
0: Bravi, movimento, il mio nuovo Ciaccia! Benvenuto, amore! Dei ballerini!

se la sapete fare questa, perché questa sicuramente la sapete fare. È nuova, nuova, no, nuova, nuova, no, mica tanto, però insomma, Sanremo, eccolo qua, dai!

Preci! Ah, bravi! No! Non ve la cavate così, ragazzi, perché no? Allora, quando Sal da Vincoli, gli scappano giù le tette, cosa succede? No. Quando Sal da Vinci ha vinto Sanremo, lui ha mandato un messaggio, ragazze. Com'è che fa Adriana? Beh, io non lo so fare, io lo so cantare. Io e te, per se, dovete mostrare la croce che avete sul dito, la catena che avete sul dito, questa, che io non ho, perché questa è finta. Giuro. Un pezzettino come si deve, però. Allora, pronte. Fate come fa l'Adriana, dai.

0: micro aperto.
1: Brave, dai ragazze, ce l'abbiamo fatta, dai, andiamo avanti. Ma come sei panterata, ragazza?
0: Panterata.
1: Mamma mia, sono uscito dalla giungla, arriva Tarzan, esibizionista Adriana.
0: E si continua con i grandi successi. Si va con Annalisa.
1: Annalisa,

0: Adriana, per voi canzone estiva.
1: Grazie.
0: Mamma, che scatenamento. Allora hanno chiesto il mambo, lo facciamo subito. Quello degli anni 40, ragazzi.

0: tempo.
1: Ragazzi, siamo tornati indietro con il tempo, mamma, lei si ricorda. Allora ragazzi, io direi chiudiamo il giro. Franchino è pronto dall'altra parte per chiudere il giro sempre. Chiudi Franco, devi chiudere tu il giro.
0: Chiudi la porta Franco.
1: Devi chiudere il giro Franco. Dimmi amore, non ti capisco. Vieni qua. Dimmelo, vieni a qua, dimmi. Cosa vuoi amore? Ah, è vero. Subito qua. Mi sono scurta, sto invecchiando tesoro, dai. Guitar Boogie, Boogie, vai Franchino. È vero, adesso lo faccio subito.

0: la chitarra del nostro Franchino, eccolo là.
1: Grazie.
0: Bravo, bravo, mamma mia, ci siamo scatenati, ragazzi. Che bello, ho perso qualche chilo, stasera l'abbiamo perso, è quello assimilato durante le vacanze. Allora, c'è un compleanno da festeggiare, lo facciamo molto volentieri. Mi fai gli auguri, Damiano, grazie. Vediamo chi sarà il festeggiato.

0: Alfio, allora auguri ad Alfio. Pensa che dice il ballerino più gettonato della Peschiera. Le sue amiche tutte. Ma quante amiche hai, Alfio? Porca miseria, ragazzi. Mamma mia. Puoi fare una dedica anche tu speciale, Adriana?
1: Sì, una dedica speciale agli amici che sono venuti a trovarci stasera, meravigliosi. E ancora auguri ad Alfio.
0: Alfio, io non so quanti anni compi, ma sei giovanissimo. Però ti canto questa bella canzone e si chiama 50 Primavere. Eccola qua.

0: Roberto Tagliani.
1: Eccola qui, c'è una signora sotto il palco, adesso siamo nonni, c'è chi se ne frega. Vero signora, che bella che è bello essere nonno. Io non sono ancora nonno, signora, mi dispiace, non diventerò mai nonno, non ho figli. Signora, un successo, non mio, nel mio prossimo disco, una canzone meravigliosa di Raffaella Carrà, ragazzi.

0: Roberto Cagnani.
1: Grazie. Abbiamo avuto tantissime richieste, un po' alla volta le facciamo tutte, però intanto che siamo ancora in diretta televisiva, che tra qualche minuto sarà terminata, riusciamo a fare le canzoni un po' più belle, così anche a casa le ascoltano. E anche questa è una bella canzone, bella bella bella, riarrangiata, messa nel mio prossimo disco. Prego maestro, mi dia le note, grazie.
0: Un po' alla volta facciamo tutto.
1: Uno alla volta facciamo tutto, eh.

0: signori, Roberto Tagliani.
1: Grazie! Grazie, grazie, grazie davvero, un amore così grande, una grande canzone, bella, bella, bella. Allora, continuiamo con le richieste, ovviamente non può mancare questa.
2: No, non può mancare.
1: Non può mancare.
2: Il nostro Franchino che si prepara un attimo.
1: Fisarmonica, sì, facciamo quella, facciamo versione tua stasera, dai.
2: Dai, dai, facciamo la mia. Franchino, sei pronto?
1: Pronto, pronto, pronto.
2: Oh, ah. Dedicatissimo.
1: Dai, a... Rapsodia! Eccola qui, vai Adri!
2: Si va così...

0: Adriana Rapsodia.
1: Grazie.
0: Eccole qua le richieste, anche la baciata hanno chiesto, noi le facciamo molto volentieri. Un brano degli anni passati riarrangiato per il mio disco, eccola qua.

0: Roberto Segnani per voi.
1: Allora, l'avete ballata volentieri la baciata, ho visto. Allora siamo, poi durante la serata ne facciamo ancora, però adesso dobbiamo chiudere, tra 5 minuti chiudiamo il collegamento con Prima Antenna, quindi io devo ringraziare tutti gli amici che ci hanno seguito televisivamente parlando, ma noi a Prima Antenna ci rivedremo presto e sarò prestissimo in studio a Rivoli, quindi un'altra bella puntata di Ma Che Musica, ma naturalmente Radio Liscio, Marco Pugno, grazie davvero di cuore per queste bellissime riprese. Abbiamo visto tutta la serata noi mentre suonavamo, ci vedevamo nel monitor, quindi
0: esatto,
1: meraviglioso, anche magri siamo usciti, devo
0: quasi
1: dire.
0: Sì,
1: grazie di cuore. E allora noi chiudiamo questa bella diretta televisiva di Prima Antenna e Radio Liscio con il nostro grande successo, così lo portiamo ancora nelle case di tutti gli italiani. Amici per la musica, eccola.

0: Roberto Tagliani e Adriana Polato, sempre loro.
1: Grazie!
2: Radio Liscio ha presentato in collaborazione con la Peschiera Club Serata Danzante con Roberto Tagliani. Grazie a tutti per aver partecipato.
3: L'hanno detto là. Signori, qualche minuto di intervallo, torniamo presto a farvi ballare. Grazie di cuore.
4: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.